credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: che devi cominciare da zero.
1: Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

my things I do to survive. Because I won't miss you any day.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

al suono. Ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Pew. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

Oh, shit.

Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più. Dance Station. This is Studio Più.
2: The best sound Radio Studio P.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Live da Ibiza, Mykonos, Miami, Riviera Adriatica, Salento, Madonna di Campiglio. Siamo la Dance Station.

0: a tavolo show su Studio Più.
1: Va bene, allora, no, mi hanno mandato ciccione esibizionista ancora, ragazzi, ancora gente che chiede la nostra sigla se la canta Tiziano Ferro. La canta Tiziano Inox, ok?
2: Yeah!
1: Posso dire una cosa che mi fa venire i brividi? La posso dire, eh? La posso dire, eh?
2: Dilla.
1: Pipi.
2: Mamma mia.
1: Allora, no, una cosa. No, volevo dire, sono incontinente al limite, non incontinente.
2: No, basta!
1: Allora, ragazzi, se io ho il cervello che va a 70 all'ora, cioè a 2000 all'ora, non è colpa mia, intelligenza artificiale. No, io sono spaventato dall'intelligenza artificiale, perché adesso chiunque può fare una canzone, e la cosa drammatica, sai qual è? Che sono più belle di quelle dei nostri DJ e cantautori di vario genere, italiani e stranieri. No, allora, c'è gente che fa delle canzoni che sono bellissime. C'è uno che ha dedicato la canzone alla moglie dopo 30 anni che stanno insieme. Ho pianto anch'io. Ho vista su coso mentre scorrivi, sai quando scorri col dito, no? Chi l'avrebbe mai detto che l'indice avrebbe avuto tutto sto successo? Cioè non è incredibile. Io, di solito era nelle biblioteche, tristissimo, invece non vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, ciò che non capite verrà detto alla fine del programma, va bene? Ok, no, perché se no la gente si perde, è un casino. L'intelligenza artificiale mi spaventa. Però, perché se tutti diventano cantautori, perché c'è gente veramente brava che fa le canzoni, tutti diventano poeti, perché puoi scrivere, anche scrittori, puoi scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, puoi fare un film, addirittura è uscito il primo film con l'intelligenza artificiale, con gli attori e le attrici che non sono veri, quindi è anche bello. Quindi in futuro, perché il futuro ormai è più veloce di prima, cioè nel senso, prima quando io ero bambino che c'erano i miei nonni, il futuro era lento, il futuro andiamo al mare e si partiva per il mare 15 giorni prima, perché con la 500 in 5 dentro la 500 senza aria condizionata, con mia nonna che aveva portato le melanzane sott'olio, i peperoni, allora, piano piano ci incamminavamo verso il mare e ci arrivavamo dopo 5-6 giorni di viaggio, cioè, con varie tappe, la più pallosa Assisi, dai ragazzi, non me ne vogliono i frati, però no. Siamo ad Assisi, no, ancora domani a Gubbio, no. Non me ne vogliono i gubbiani, gli assisiani,
2: ma chi sono?
1: Però insomma, per un bambino Assisi e Gubbio sono da saltare, ragazzi. Vabbè, comunque, e il futuro era lento, adesso il futuro è più veloce di te, è un casino, tu pensi una cosa, già la fanno, e che diamine, no, non ci sto dentro, e non va bene, in futuro non decideremo più niente noi, quando tu vuoi parlare con una fidanzata, con qualcuno, ti vuoi mandare un messaggio, ma l'intelligenza artificiale, fai tutto così, capito, vuoi andare a lavorare, intelligenza artificiale, mai tu, quindi noi, c'è un film bruttissimo, perché mi ha messo un angolo. Goscia l'ho visto qualche anno fa, questo era un genio questo qua che aveva fatto il suo film, sei quelli di fantascienza, no?
2: Sì.
1: Dove praticamente noi umani eravamo a casa dentro, sdraiati in un letto, perché ormai non facevamo più niente, eravamo senza cioè fisicamente eravamo delle chiavi, che no? Un po' come te, insomma, no? Fisicamente fai una corsa e muori, no? Esci fuori e l'aria non si respirava più, è un casino così, quella. Allora avevamo degli avatar intelligenti più di noi, fisicati, che andavano in giro al posto nostro, cioè tu praticamente era la tua versione bella, la versione fisicata tua, che tu non vivi più, vivi gli occhi di questo qua, e va, perché c'avevi il monitor a casa e tu vedevi quello che faceva il tuo avatar. Mamma che tristezza, ragazzi, quasi ci siamo. Cioè, a me fa paura sta cosa, ragazzi, mi fa veramente tanta paura. Quando mi dissero che avevano clonato la pecora Dolly, te lo ricordi? Sono passati 20 anni,
2: più o meno, sì,
1: la pecora, qualcuno magari manco se lo ricorda, hanno clonato un animale e poi non si è saputo più niente della pecora Dolly. Qualcuno sa qualcosa della pecora Dolly? Nessuno lo sa. Dove sta sta pecora? È morta? È viva? È sulla luna? L'hanno mandata? Parla?
2: Ma che parla?
1: Ve la siete magnata? Com'era? Buona!
2: Mamma mia, di prego.
1: No, allora, nessuno sa che fine ha fatto la pecora Dolly, perché perché secondo me la clonazione è riuscita, si sono resi conto che si può fare, quindi quelli ricchi, veramente molto ricchi, quando dicono non è Putin, è il sosia di Putin, ne ha sette, uno c'ha i soldi, ne fa 7-8 copie sue, copie. Metti che una va a sbatte, una si embriaca, una deve pagare gli alimenti alla moglie, una è un casino, cioè non ci stai dentro, quante ne vuoi? 15, fammi 15 copie, dai, mamma ragazzi, io ho paura comunque, vorrei tornare indietro agli anni 70-80 ragazzi, cioè mamma mia, quanto si stava bene, mamma mia, le scoreggi in amicizia, adesso se scoreggi tutti che ti guardano male, la scoreggi in ascensore, chi l'ha fatta? Non lo so, mamma, bella, papà che ti picchiava, adesso non si può più picchiare nessuno, eh sì, la mamma che menava con lo zoccolo, col battipanni, che bella, che andavi dagli amici, dicevi guarda qua, guarda quel triangolo, perché si formava il rombo sul culo, però se non
2: ero.
1: Mamma. Vabbè, andiamo avanti, adesso invece i rombi su. Vabbè, andiamo avanti. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Mauro
1: Show su Studio Più.
2: Allora, i dissociati a destra, gli annoiati a sinistra e quelli come Achille al centro, ok? E piegati come quelli che ti vogliono dare una mano al computer. Sai quando tu sei in ufficio e chiedi una mano a un tuo collega, lui viene e si appoggia alla tua scrivania, non si siede, si appoggia con le mani alla tua scrivania, quindi si mette diciamo a 45 gradi, così si piega, guarda il monitor e sta lì, poi tocca la tastiera due secondi, mette a posto tutto e se ne va e tu dici porca miseria che figo, porca miseria, e lo continui a guardare, gli guardi anche il sedere, ma che figo, bravo, porca miseria, io non sarò mai così, è quello che pensa sempre Achille degli altri. Cadavolo, chi vince i mondiali? Ma che ne so, che sono il Mago Telma,
3: non lo so.
2: C'è ancora, è vivo, sì,
3: credo,
2: è vivo.
3: Sì.
2: Cadavolo, devi commentare quella di Latina. Quale quella di Latina?
3: Dei tuoi parenti arrestati a Latina.
2: Allora, Latina, durante il Gay Pride, lui stava spiegando. Vabbè, lascia stare. durante il Gay Pride, uno di Latina ha esposto uno striscione fuori dal balcone di casa sua, viva la fresca legna. E l'hanno arrestato. Adesso, perché? Cioè, no, fatemi capire il motivo qual è. Cioè, non. A parte che è mio zio.
3: Poi
2: non,
3: ma chi?
2: Cioè, non. Ho riconosciuto la casa. Cioè, perché non uno può manifestare quello che vuole, no? Cioè, tu manifesti una cosa, io manifesto un'altra. Non c'è niente di male, non c'è niente di. Cioè, voglio dire, ti sei offeso tu, non.
4: Ma no. È un po', scusami, come in una competizione, no? Magari ci sono dei tifosi che esultano per la vittoria dello scudetto dell'Inter, per dirti, però uno dice: no, dice ancora. Viva forza Milan, capito? Cioè, nel senso,
2: dai,
4: che
2: Latrina, andiamo avanti. Allora, Achille, se tu non parlassi saresti un normale cretino, invece vuoi sempre strafare. È vero, ha ragione, è la battuta più bella di oggi. Da tavolo, sì, un numero uno dalla Sicilia, grazie, le voglio bene. Quanto è bella la Sicilia, ragazzi, la Sicilia è bella. Ma dannati in giro, vado in Vietnam, che me fa in Vietnam? È finita la guerra, cioè, no. In Vietnam io mi ricordo solo per la guerra, no? Sono ignorante, lo so. Ma andate in Sardegna, andate in Calabria, andate in Puglia, andate in posti. L'Italia è bellissima, girate l'Italia, non. Anzi, andate all'estero, così c'è meno traffico.
3: Andate.
2: Costa meno, cadavolo. E poi facciamo i conti. Dopo non. Col cambio facciamo i conti col cambio. Sì, vai, lascia. C'entra. Sembra poi dopo uno fa i conti a casa e dice: ma quando è spesa? Il caftano, ho comprato il. E via dicendo. Comunque, se tu ti metti un po' di paglia sotto al sedere, sembri Pollon. Andiamo avanti. Me l'hanno mandata questa. Ma tu andavi sempre a Malaga? Io vado a Malaga, non è che vado sempre a Malaga. La prossima vacanza sarà a Malaga. Però Malaga è come l'Italia, cioè non è quattro passi, insomma, non è Europa, insomma, sì. Attaccata alla Lombardia, no?
3: Ma chi?
2: No. Andiamo avanti. Alla Liguria.
3: Ma quale Liguria?
2: La Liguria, costeggi.
3: Ma che costeggi?
2: Cannes. Due. E poi dopo arrivo. Buongiorno, cadavolo. Sei. Basta, fammi i complimenti.
3: Chiedo scusa, c'è il blocco.
2: Vabbè, ma allora niente abbiamo detto.
3: No, è perché le pubblicità sono più lunghe.
2: Ho capito, ma mica è colpa mia. E allunga le pubblicità. Accorciale, c'è. Pronto?
5: Pronto, Andrea?
2: Chi è? Primo maggio, dimmi.
3: Ma chi è?
2: Pronto?
5: Per Achille, essere o non essere Achille, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito.
3: Meglio ammazzarsi subito.
2: Beh, lui dice essere o non essere, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito. Cioè, non, senza porsi il problema, capito? Non vi ammazzate, che tanto lui non gode di questo, non prende neanche la cosa. Sì. Allora, facciamo così. Dopo vorrei parlare del vuoto di Boot. Il vuoto di Boot. Vabbè, lasciamo stare, voi siete ignorati, non sapete niente. Guarda come mi guarda.
4: Io conosco l'urlo di Moon.
2: Non c'entra niente, il vuoto
4: di Butt.
2: Butt, che è più grosso del vuoto che c'è nel cervello, molto più grosso.
4: Butt sono che le scarpe? Bot, le scarpe.
2: Le bot.
4: Se tu scrivi bot,
2: ma quelle
4: leggi Butt, sono le scarpe.
2: Ma che sono gli stivali?
4: Gli scarponi, gli stivali.
2: Scarponi.
4: Poi sì, stivali. Il voto di butto, boh, non ho mai sentito. Curioso, curioso.
2: Ma un... Cioè, così, te lo dico gentilmente così, no? Ma mentre io sto dicendo una cosa, non farti un po' i cazzi tuoi, cioè non...
4: No, perché mi devi... C'è la pubblicità! State zitto!
2: Sto pensando!
0: Andrea!
6: Catavolo!
0: Show!
1: Su Studio Più!
0: Andrea!
6: Catavolo!
0: Show!
1: Su Studio Più!
7: Spot! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Cadavolo, questa non l'hai commentata, il vuoto di Boot. Ah, il vuoto di Boot è un vabbè, non è inutile che parlo con te, che tanto non certo. Tra vuoti dovreste capirmi. Evidentemente a me il vuoto mi viene in mente solo una cosa, il vuoto a perdere. Ti ricordi da bambino? Sì. Quando compravi la Coca-Cola, il vuoto è a perdere, lo potevi perdere per strada, cioè, certo. Non, dici il vuoto perché l'hai perso? È a perdere. Ti ricorda qualcos'altro a te, a parte il cervello?
3: No, io pensavo al il nostro, perché il vetro a prendere,
2: a rendere a perdere,
3: sì, ma poi il vetro si rende, il vetro è rendere, il vetro, il vuoto a perdere, non lo sapevo cos'è. Vuoto a perdere. Vuoto a perdere è più.
2: Ma la parola vuoto cosa si... Ma vuoto. Cosa è che non capisce, ragazzi? Troppo zucchero, ragazzi. È troppo zucchero nella testa, secondo me. La parola vuoto cosa ti fa venire in mente a te?
3: Vuoto? Vuoto mi...
2: Il vuoto nella tua cameretta. Il vuoto...
3: Cosmico? Cosmico. Ma neanche, perché non è vero che sia vuoto, perché è pieno. Il vuoto è un qualcosa che... Il vuoto mi fa pensare... Se penso così... Vabbè, così potrebbe essere il barattolino dello yogurt greco.
4: Ma perché?
3: O dello yogurt normale, insomma.
2: Perché stamattina... Vuoto?
3: Perché stamattina l'ho mangiato e quindi mi...
5: Ma è veramente un cretino, Cioè, ragazzi, uno lo scorza anche, poi dopo dice, ma cretino veramente, cioè, brava, non ha niente di senso logico quello che dice, cioè, veramente, rompi coglioni, cioè, scusate, però dai, ma mamma, mandami il culo, dai, ma fatti il culo, dai.
3: Scusami, è bambino.
5: Dai, ma non si capisce niente, dai, mi accostagli di parole, ma si fa dici, ubriacati, dai, ubriacati.
2: Ma allora, il vuoto di Boot è un grande nulla. T'ha battuto, molto, molto più grande. Largo 330 milioni di anni. Largo 330 milioni di anni. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
3: Praticamente è il tempo che tu ci impieghi, tempo spazio che tu ci impieghi ad attraversarlo, a percorrerlo.
2: Che cosa?
3: Questo vuoto. 330 milioni di anni. È il tempo che tu hai bisogno, dai, per percorrere tutta questa distanza.
2: Con cosa? Con la 600, con cosa?
3: con lo shuttle,
2: con lo shuttle.
3: Partiamo con lo shuttle, con la navicella spaziale.
2: Lo shuttle l'hanno smontato, è al museo lo shuttle.
3: No, lo shuttle parti, navicella spaziale con un drone. Sai quelli lì, il satellite, con un satellite.
2: Sì, satellite, non capisco. Vabbè, andiamo avanti. La luce di Boot, la luce. Guarda la luce, continua a guardare la luce. Un grande nulla. La luce mi viene in mente quelli che andavano in discoteca, quelli che si impasticcavano. Io andavo in quelle discoteche lì, ma io non mi sono mai drogato in vita mia. Io sai perché andavo in quelle discoteche? Perché loro si impasticcavano e guardavano la luce, continuavano a ballare, scimmiati così, fissavano la luce e io pomiciavo la fidanzata. Perché la fidanzata dopo un po' dice, questo fissa la luce così. Si annoiava, poveraccia. E quindi ero anche, insomma, facevo anche del bene.
4: Certo.
2: Il vuoto di Boot, un grande nulla, largo 330 milioni di anni luce. Vedi, mancava luce, quindi cosa vuol dire 300 milioni di anni luce?
3: È il tempo, lo spazio che percorre la luce per arrivare fino, cioè. Tu allora, ho la torcia, accendo la torcia, ci vai un 330 milioni di anni affinché...
4: No,
3: diciamo,
4: la velocità
3: così,
4: della luce è 300.000 km al secondo, ecco.
2: Ma possibile che sia veramente così ignorante? Lo sa anche Paperon dei Paperoni, dai, cioè non...
3: La luce è come se... Cioè, la luce.
2: La luce ha una velocità, cretino.
4: La velocità della luce.
2: Ma che scuola hai fatto? Fammi capire. Cioè,
3: ho capito.
2: Hai messo la testa tra il banco e la merenda. Cioè, non...
4: Il banco e la merenda.
2: Non si capisce quello spazio. Invece accanto al panino di mortadella sei rimasto lì e ti ha unto il cervello perché non. La velocità della luce ha una velocità.
3: Sì, ok, è la velocità, però in teoria...
2: Quant'è la velocità della luce?
3: Ma non me lo ricordo, non lo so.
4: Detto.
2: C'è un tuo fan, ma te l'ha detto, perché mi sei... Pronto!
6: Achille?
3: Sì?
0: Ma quando distribuivano l'intelligenza eri in fila per l'ignoranza te?
2: Senti il romagnolo come ci fa sentire che arriva l'estate, mamma mia che bello, l'ombrellone, la strada, il bagnino.
3: Fai passare, fai
2: ancora?
3: Passare. Andiamo avanti.
2: Beh, anche spiaggia, voglio dire. Dai, Aldo, Giovanni e Giacomo, dimmi.
3: Ma no, ma allora, fondamentalmente, cioè, non lo
2: la
3: so.
2: Ricordiamoci che la velocità della luce...
4: 300.000 chilometri al secondo,
2: grosso modo, okay, 300.000 al secondo. Quindi questo vuoto cosmico che c'è nel cosmo, sai, c'è il cosmo, no? Il cosmo sul comò. Il vuoto di Butt è un grande nulla, un vuoto largo 330 milioni di anni luce, che dovrebbe avere migliaia di galassie, ma ne ha solo 60. Cioè, in questo spazio, parlo per lui così capisce bene, in questo vuoto, devo parlare piano, ci starebbero all'interno di questo spazio, ci starebbero tantissime galassie, migliaia e migliaia di galassie, invece ce ne sono solamente 60, capito?
3: Ti capito.
2: È un po' come quando la donna mi dice, sai, in certi momenti, no? No, a te, però insomma, sai, quelle donne quando gli dicono. No, non lo dico. Si dicono, oh, fai piano, sei il primo. Cioè, non è. Sono quelle cose che ti rimangono impresse a vita, capito? Non è, che poi quando vai a casa dici, ma sicuro che ero il primo. Mamma, ragazzi, sei una bestia, cadavolo. Io sono la bestia. La battuta di Diego Piccoli.
4: Chi è?
2: Gioca nel Palermo.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Ho uno scherzo da proporvi. Vi chiamate il nostro collega che ha fatto il corso da sommelier, dite che è stato selezionato per un ulteriore approfondimento di vini, aspetta, di vini etnici africani.
3: Ma che vini?
2: Ma dai,
3: sono,
2: ragazzi,
3: ma che vini sono?
2: Il resto fate voi, ma lascia stare. Cioè non...
3: Scusate.
2: Abita in Trentino, originario della zona di Feltre.
3: Belluno?
2: L'ha scritto. Non,
3: ah, ok.
2: Non l'avrei mai indovinato. Cioè non, Giovanni Giusti. Ah, Giusti, come
3: Max.
2: No, io gli dico, guarda, io ho un il suo professore di chimica organica.
3: Ma
2: mi ha dato.
3: Magari
2: non lo sa manco lui. Mi ha dato il suo numero. Io ho un ristorante. E poi vediamo cosa
3: succede. Però parlaci piano, Andrea, mi raccomando, perché quando si veste ha sempre fastidio.
2: Non ho capito.
3: Mi raccomando, quando chiami questo ragazzo di Feltre.
2: Sì.
3: Mi raccomando, non lo stuzzicare tanto, perché già le robe gli vanno strette, sono
2: mamma, ce la fai a ammazzarti oggi, ce la fai, perché se ce la fai magari io domani c'ho una bella notizia da dare.
3: Certo.
2: È morto, ragazzi, dopo tante gliel'ho tirata, è morto veramente, m'ha fatto sto scherzo, adesso lo chiamo perché secondo me non è possibile, cioè un Ugo non può morire, ragazzi, cioè Ugo deve rimanere in vita per tutti, cioè è la speranza di ognuno di noi. E sì, quando sai quando fanno quei film di fantascienza che muoiono tutti e si devono salvare un po' di persone e le altre rimangono sulla terra a morire, sai, quelli ricchi se ne vanno con la barca,
3: la barca.
2: Sì, se ne vanno quelle navi che vanno sott'acqua, sopra,
3: sì,
2: sotto,
3: sì,
2: volano,
3: sì,
2: insomma, con le astronavi così, e i poveri rimangono a morire,
3: però
2: salvano che lo scienziato, la donna bella per riprocreare, cioè, non è che sinceramente non è che possono prendere un uccesso che dobbiamo dai, fanno gli esami per vedere se una è, come si dice, è prolifica, come si dice,
3: è feconda,
2: anche l'uomo, insomma, un uomo devono prendere, insomma, una coppia fatta bene, no?
3: Fatta bene,
2: e che fanno, prendono te e una simile, cioè non e che diamine, cioè voglio dire, anche il pianeta dove andiamo, insomma, dice vabbè, potete portare qualcosa di meglio, e che avete portato qua, non e lascia stare, no, guarda, c'è una farmacia, prendete dei cose che non si può fare. Allora io sono, ma perché alle 7:40 un ristorante che ti chiama, vabbè, vediamo se rispondo. Pronto?
3: Ha risposto,
4: Sì, pronto.
2: Sono Giovanni Giusti?
4: Sì.
2: Buongiorno, io ho un ristorante qui in Trentino che io ho ricevuto il suo numero dal suo professore di chimica. Pronto?
4: Prego, prego.
2: Ecco, volevo sapere se era disponibile, insomma, per lavorare come sommelier.
4: Ma non full time, no. Solo occasionalmente per eventi, eventualmente.
2: Ah, perché lei ha un altro lavoro, quindi.
4: Certo, esattamente.
2: Ah, ok, solo per eventi.
4: Sì, tramite l'associazione italiana sommelier di Trento posso fare dei servizi.
2: Dei servizi, ok. Quindi quando ho magari delle cene particolari, quindi.
4: Sì, esatto, occasionalmente, okay. posso tenermi libero, però tant'è che ora sto andando a lavoro del mio okay, principale lavoro.
2: Ok, ok.
4: Che ristorante è, se posso sapere?
2: Le Ginestre.
3: Dov'è?
4: Le Ginestre. Ah, ok, ho capito, chiaro.
3: Ma non è vero.
4: E guardi, io questo tipo di servizio posso farlo, ma principalmente alla sera.
2: Ok.
4: Un weekend, se con.
2: Ok, allora la chiamo per eventi, non so, qualche evento particolare.
4: Guardi, se può esserle utile, posso chiedere il nome?
2: Sì, Andrea.
4: Andrea, piacere. Allora, guardi, se è interessato a questo tipo di formule,
2: sì, sì.
4: Provi a contattare l'AIS Trentino,
2: sì, sì.
4: Tramite via mail, sì. Oppure guardi sul sito,
2: sì.
4: se ha bisogno di qualche specifico servizio di questo genere, okay, tipo una presentazione, okay. Vini, un evento.
2: Ma se mi dovesse servire un sommelier per un sabato, insomma, chiamo lei?
4: Però vada tramite associazione, sa?
2: Ah, sempre tramite associazione. Lei non lavora, diciamo, senza l'associazione.
4: Non avendo la partita IVA, devo sempre.
2: Ma ci mettiamo d'accordo, insomma, in qualche modo.
4: O in qualche modo, sì, certo. Comunque, questo è il mio numero, quindi se lo salvi, non si preoccupi.
2: Sì, ok.
4: Se ci fosse necessità, assolutamente.
2: Ci sentiamo.
4: Con un un discreto anticipo di tempo in modo da organizzare.
2: Ok, va benissimo. Segno il numero allora, va bene?
4: Perfetto.
2: Grazie mille, arrivederci, gentilissimo. Grazie.
3: Arrivederci. Ma qual è le
2: allora,
3: scusa, puoi vedere che l'hai beccato.
2: Allora, quando ha detto sì, sì, lo conosco, adesso io vado a vedere se in Trentino esiste un ristorante alle ginestre.
3: Ci sarà un
2: ma perché, ragazzi, dai, non è possibile. Comunque, ragazzi, allora, ginestre, ristorante. Adesso va a cercare anche lui. Cioè, aspetta, ristorante ginestre, vabbè, devo mettere in Croazia, ce n'è uno in
3: Croazia.
2: Trentino, mannaggia, Trentino Alto Adige, vediamo se c'è. Le ginestre, la Zise, no, non c'entra. Folgaria, attenzione, dov'è?
3: Folgaria è in Trentino.
2: In Trentino, no, ci ho preso.
3: Hai preso.
2: Vabbè, sì. Ma le ginestre è un nome così, si sa, insomma. Adesso io mi sono segnato il numero perché io lo chiamerò e gli dirò, guarda, non so, adesso fra 2 o 3 giorni segniamoci questa cosa, lo chiamerò e gli dirò, guarda, c'ho un convegno di particolare, di, che ne so, adesso di ballerine, di così qua là. E poi sentiremo lui se insomma loro prenderanno solo un vino particolare, la passerina, che è un non so se lo conosce, e vediamo cosa salta fuori, ragazzi. Allora lo chiamo, se me lo ricordo lo chiamo prima delle 9. Guardi, c'è proprio un evento,
3: salvano Giovanni Giusti
2: tra 2 settimane. Non ripetere il cognome però, Ugo, anche perché voglio dire, cioè, non è giusto. Allora allora sei cretino, cioè non sei stupido proprio, cioè non Andrea, per favore, ti prego, richiamalo. Allora lo richiamo dopo le 9, cioè prima delle 9 lo chiamo, sì. Se me lo ricordate lo chiamo e gli dico che c'ho questo, che poi la passerina esiste come vino, come buonissimo, no? Lo so che a te non piace, però insomma,
3: ma non è vero,
2: no, dici che sa di tappo, cioè non, vabbè, comunque lo chiamo e dico c'ho questo convegno di hanno scelto questo vino, lei lo conosce, insomma. Non lo conosce, non le piace, insomma, vabbè, comunque qualcosa salterà fuori. Ricordatevi però dello scherzo. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, ma non so perché mi mandano queste notizie a me. Nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco.
3: Zeppelin, che Zeppelin, che ne si mangia?
2: Cosa ho detto io?
3: Zeppelin, Led Zeppelin.
2: Zeppelin, oh. Vabbè, un Zeppelin, Zeppelin, ma wow, fu sofisticato. Mo c'hai peli sulla faccia, ma fa un sofisticato, un cinghiale. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco, una colomba liberata dal pubblico, ma in che senso? Cioè, uno nel pubblico si è portato una colomba, e chi si? Un papa? E che cioè, vabbè, comunque, una colomba liberata dal pubblico volò dritta sulla mano di Robert Plant. E chi è Robert Plant?
3: È il cantante, Andrea.
2: Ah, è il cantante. Quindi uno dal pubblico ha liberato una colomba e gli è arrivata in mano a... Che se l'è mangiata?
3: Ma
2: aveva fame, non...
3: Ma
2: 2 ore che suona e canta, non ce l'ha... A morsi l'ha presa. Vabbè, a me succede a Pasqua, ma una fetta alla volta, cioè... Mi arriva proprio in mano, sta... Quando mangio da mamma, cioè non... Da nonna, mamma, mi ricordo... sì, una colomba a testa, cioè a Pasqua c'era una colomba a testa, tu vedevi 70-80 colombe sul tavolo, dici, ma tutte queste colombe, una a testa, una a testa, che facciamo, che ne lasciamo, metà ne lasciamo, vabbè, comunque è una cosa bella, insomma, questa cosa è un segno, no? Tu credi nei segni, no?
3: Io credo nei segni.
2: Infatti, quando ti cagano addosso, cioè, esatto.
0: Andrea,
2: cavolo, vuol dire che è una giornata di vabbè, quelli sono i segni, sono i segni. Diciamo, porta fortuna. Quando pesti una cosa o ti cade un piccione in testa, no? Il classico personaggio che ti è vicino, uomo o donna che sia, dice porta fortuna. A me viene voglia di prendere la cacca e tirargliela in faccia. E dici, tieni un po' di fortuna anche te, tieni, chi te muore.
0: Andrea,
3: da tavolo,
0: show
1: su Studio Più.
5: Spot.
6: Can't touch this.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Paolo
1: Show su Studio Più.
2: Ragazzi, chiedo un'informazione, velocissima, se mi date la risposta molto veloce, perché c'ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
3: Ma cosa? Ma che domanda? Scusa.
2: Cavolo, tu sei veramente un coglione. No, vabbè, sei cretino, cadavolo, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
3: C'ho
2: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di storia, un po' di cultura, altrimenti non poi dopo sembriamo proprio milk and shake sembriamo. Milk and shake.
3: Ma cosa c'entra?
2: C'entra no, queste cose americane, ti sei americanizzato, poveri siamo diventati. Forse America, un paese povero. Se ci facciamo gli affari nostri e no, se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte, che siano un po'. Noi, l'Italia è un paese di una cultura. Noi buttiamo via cultura così. Sì. L'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire. Cioè e tutti hanno succhiato dall'Italia. Possiamo dirlo, no? Sì, sì. I paesi America hanno tutti succhiato dall'Italia, no? Verità. E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane. Ti rendi conto? E siamo diventati poveri. Poveri siamo diventati. Mangiamo male, poveri, non capiamo niente. Siamo dipendenti, siamo rincoglioniti. Cioè, tutte queste cose, parole, what's more is work, lo smartwatch, il telefono, il telefono. Ma cacca. Vabbè, lasciamo stare. Sennò dopo divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura. Esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
3: 1930.
2: 1830, Ugo.
3: 800 o 900?
2: Ma facciamo 800. Non...
3: facciamo, scusa, qual andiamo. È la data?
2: Non ti preoccupare.
3: Qual è la data?
2: Allora, no, è 600.
3: Ah, 1630.
2: 1630. Nel 1630, insomma, questa è cultura proprio, perché più va indietro e più si diventa portata della cultura.
3: Certo.
2: Ieri non è cultura.
3: Ma come no? Scusa.
2: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina. Cioè, dalla sera chiudevano tutte le porte. Chiudi tutto. Ciao spiffero, vai col silicone.
3: Ma quale non c'era?
2: Mettevano il silicone, non si sentiva niente. E suonavano questo pezzo. Questo pezzo veniva suonato solamente. Musica. Veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti. Cioè, potevano invitare solamente, c'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
3: ma chi è?
2: Il Papetto,
3: ma chi sono?
2: 5-6, insomma, e via nella Cappella. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni. Cioè, proprio ammazza, quando i preti non vogliono far sapere le cose, riescono proprio. Per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
3: Allora,
2: finché andiamo non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto, faceva da Mozart, poteva fare un crichetto Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, lo ascoltò due volte perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no?
3: Certo.
2: 150 anni di segreto.
3: Allora!
2: Andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14. Per la questura, 22. Perfetto, puoi entrare.
3: Allora, per favore.
2: Finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14 anni, per la questura 22.
3: Dai.
2: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
3: Ma chi?
2: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. ragazzi, questa è cultura. Mamma ragazzi, questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da furbetto. Salutiamo Mozart.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
3: Certo.
2: Ci vuole, se no dice la gente troppo intelligente questo programma, no, mi piace più, troppo intelligente. Quindi parlate un po' voi, dai.
4: No, io ho sentito che avete parlato di Beethoven,
2: Mozart. Ma che c'è tra Beethoven o Mozart?
4: Perché ti spiego?
2: Sai
4: perché
2: dov'era Beethoven?
4: Siamo in Austria.
2: Penso anch'io.
4: No, scusami. No, guarda che allora.
2: Dimmi, Joe Guercio, dimmi.
3: Ma chi è?
2: Strizza l'occhio.
4: No, aspetta.
2: Sembra Joe Guercio.
4: Aspetta, no, secondo me.
2: Aspetto, se vuoi aspetto.
3: Non è austriaco.
4: Fai
3: è sardo Beethoven. Beethoven.
2: Vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
3: L'hai voluto tu.
2: Rifallo.
3: Ma qual austriaco, è sardo Beethoven.
2: Non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
4: No, perché
2: sei comunque guardato in giro. C'è la pecora.
3: Corri Forest! Corri Forest!
4: No, comunque Beethoven, se non erro, Beethoven era tedesco.
2: Ma chi è questo che è entrato? Un scemo.
4: Beethoven.
2: Anche Beethoven.
4: No,
2: sarà
4: allora
2: Beethoven.
4: Beethoven. Beethoven era tedesco.
2: Era tedesco.
4: Secondo me, se non ricordo male.
2: Sì.
4: Dei capelli, per me.
2: Dai,
4: sì, tedesco.
2: Sì. Dai calzini bianchi anche.
4: Mozart.
2: Napoletano, l'ho detto io, napoletano.
3: Che napoletano.
4: Mozart, austriaco.
2: Mozart, poi, non è Mozart. È Mozart.
3: No, allora. Fermi tutti.
4: Mozart
3: è austriaco sicuro, perché lui suona, ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
2: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
3: Le palle di Mozart.
2: Le palle di Mozart. È un cioccolatino,
4: ecco,
2: che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart.
4: Ecco.
2: Il cioccolatino.
4: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
2: Che c'è? Le palle di Mozart.
3: Non è un simbolo.
2: È
3: il cioccolatino.
4: Scusami,
2: a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto. Non è
4: perché
2: un simbolo.
4: È stato il grandissimo simbolo.
2: Anche tu sei un simbolo. Pronto.
5: Andrea, c'è il blocco corto.
2: Grazie.
3: No, non ancora, è dopo.
2: Ha sbagliato.
5: Quello di fianco a te è il blocco corto.
2: Quello è cortissimo. Ringrazio.
4: Per il blocco corto.
2: Ci mancherebbe.
4: Vabbè, quindi allora Beethoven tedesco, Mozart austriaco, e poi un altro sempre di questo genere musicale che tra l'altro io ascolto.
2: Questo genere musicale.
4: Sì, a me piace.
2: Musica classica.
4: Musica classica, sì. Molto. A me piace.
2: A te piace, sì.
4: Mi piace,
2: sì,
4: l'ascolto.
2: Perché sono tutti solitari loro, no? Come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè. Andiamo avanti.
3: Sai perché c'hai ragione?
2: No,
3: perché
2: no,
3: Beethoven no. Era cieco.
2: Perché si ammazzava. Dai, andiamo avanti.
4: Quante sono?
2: Quattro. Lui non. Dai, è sulla buona strada.
4: Dopo Vivaldi.
2: Vivaldi.
4: Invece italiano.
2: Sì.
3: Salutiamo Vivaldi, Andrea.
2: Sì.
3: In Piazza del Senzano.
2: Sì, la gelateria. Sì. Ciao, fratello. Dimmi.
4: Che tra l'altro, Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, sì, se non erro, secondo me, cioè proprio Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
2: sai, come te, un po' triste, riflessivo dentro la camera da solo, sì, la mamma Beethoven esci fuori ogni tanto, devo comporre, mamma, ho capito, ma vai a giocare, sporcati un po', cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza, quello che gli dice la mamma, esci fuori dalla camera, esci, che la devo pulire.
3: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. No, ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. Mamma, non ci vedo.
2: Facciamo così. Tu ci pensi un po'.
3: Era
2: dopo
3: questo.
2: Alzi la mano e io ti faccio parlare, va bene? Pensala. Stavi dicendo, scusalo.
4: No.
2: È un ciccione.
4: Certo. No, Beethoven, allora, dei tre era quello più
2: fastidioso.
4: Beethoven, dei tre, praticamente era quello più
2: triste,
4: serio,
2: sì.
4: Cioè nel senso, se dovessimo

0: scriverlo con un colore, secondo me.
1: Ma perché con un colore?
0: Sì, allora o un grigio.
1: Io ho il tuo colore se vuoi.
0: Io sarebbe un viola.
1: Marrone, più marrone. Andiamo avanti.
0: Grigio?
1: Andiamo avanti. Grigio.
2: Ce l'ho.
1: Attenzione, c'ha la battuta. Vai, ciccione.
2: La mamma Beethoven. Beethoven, vieni che è pronto. Grazie mamma, non ci vedevo più dalla fame.
1: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, vuoi dire?
3: Ciccione, dai, su.
1: Adesso tutti i ciccioni diranno: cavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
0: Quindi c'era Beethoven, sì, il serio. Sì. Il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
1: Era allegro, era
0: l'allegria.
1: Faceva festa sempre.
0: Sì. E dopo invece Mozart
1: invece.
0: I napoletani sono estrosi. Il punto di riferimento, ecco, insomma.
1: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Tanto non interessa a nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, lo sanno tutti. C'era cioè, una cosa banale.
0: No, però comunque.
1: Quello bianco è al limone. O yogurt. O limone o cocco. Non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o verderbrena.
2: Ecco,
1: andiamo avanti.
0: Però c'è la cioccolata bianca. C'è la cioccolata bianca.
1: Ragazzi, possiamo andare avanti. Basta, veramente sì, fastidioso. Però è per dire questo, perché le donne non capisci? Lui non approccia le donne, è per quello che è così, diciamo, riflessivo su se stesso. Se dovesse, ma. Non conclude, capito? Sì. Ma io lo so la sua storia. Lui praticamente è rimasto scioccato perché lui un giorno andò da una donna e gli fece un complimento: che belle gambe che hai. E allora è rimasto scioccato perché la donna gli ha detto: ah, se vedessi a terza. Ecco perché non fa più complimenti alle donne di questo genere, perché ha paura della risposta. Vabbè, poi era chiuso in una camera, quindi chiaramente andiamo avanti, signor giudice, sono qua ancora sofferendo. Vabbè, allora facciamo così, Giopinotto, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi, e poi qua siamo
4: a tavolo. Show.
1: Mamma,
4: su Studio Più.

0: Paolo Show su Studio Più.
1: Chiedo scusa se entro così.
2: Vabbè, ma anche Chiellini entrava così, non ti preoccupare. Anche Maldini, cioè, durante la canzone così. Scusa Andrea. Cioè,
1: no, ma sta per finire.
2: Vabbè, quindi. Vabbè, lasciamo stare. Ma sei stato bravo, sei stato.
1: No, ho chiesto scusa.
2: No, perché. No, devi a chi stai chiedendo scusa? Non ho capito.
1: Agli ascoltatori, perché.
2: Ma dai, non fare il finto, dai.
1: È tutto finto.
2: Fa il finto umile, fa.
1: Ma no, noi la togliamo quando vogliamo la canzone, quindi non c'è problema.
2: Io la tolgo quando voglio. Mamma ragazzi, si sta allargando, eh.
1: No, non sai che non mi allargo.
2: Ma stai, tu puoi dire che sei in forma come Cristiano. Veramente.
1: Cristiano.
2: Ma non Cristiano Ronaldo, l'altro Cristiano. L'altro Ronaldo, come si chiama? Ronaldo il fenomeno.
1: Il fenomeno.
2: Ho sbagliato, tu non puoi. Sbagliato. Tu devi dire, sono in forma come Ronaldo. Uno pensa, ah, come Cristiano. No, come Ronaldo, quello lì insieme a Madonna nella Jeep.
1: Il fenomeno.
2: Ma per le donne, magari. Gli dai riferimento Madonna mondiali,
1: sì,
2: ci arrivano subito, capito? Vabbè, cosa vuoi, dimmi.
1: Allora ti devo portare i saluti di Mauro e Simona.
2: Ma chi se ne frega?
1: No,
2: ma me lo dici dopo fuori onda.
1: No, c'è un fatto che mi ha destabilizzato, Andrea.
2: Che è successo?
1: Sono triste.
2: Come mai?
1: Allora, Mauro e Simona,
2: chi sono?
1: Sono gli ambulanti che lunedì vengono a Sirmione col mercato e io vado a comprare da lì le calze e le mutande, no?
2: Sono morti?
1: No, ci ascoltano.
2: Ci ascoltano.
1: E quindi ha detto la prossima volta, cioè quando vai poi salutami Andrea, ok? Il dramma è nato quando.
2: Attenzione, c'è il dramma. C'è il dramma.
1: Il dramma è nato quando.
2: Quando hai comprato l'ultima mutanda?
1: No,
2: non ti va.
1: Ho detto, Mauro, mi servono un paio di mutande.
2: XXL.
1: No, magari.
2: Dietro, davanti meno.
1: Fatto, Ugo, ti ricordi la taglia? Credo che tu mi abbia dato la quinta.
2: La quinta elementare.
1: Non mi ricordo. L'etichetta la strappo perché quella sennò dà fastidio graffia.
2: Sì.
1: Hai capito? Quindi lo so.
2: C'ha la pelle sensibile.
1: E allora. E qui è nato il dramma, è venuto col sarto da metro, Mauro. Ha fatto vieni dietro.
2: Vieni dietro.
1: No, sai che c'è la strada, non poteva fare davanti a tutti.
2: Davanti a tutti, che schifo, ragazzi.
1: Sono andato dietro.
2: Quando dura il racconto? Perché c'ho da fare, devo fare le unghie a una signora, se per favore.
1: Quella di ieri.
2: Dai, forse.
1: Mi ha messo il metro. Me l'ha messo.
2: Abbiamo già capito.
1: Quando
2: il racconto diventa simpatico, intelligente, diventa spirito. Quando tu non capisci il finale. Ma noi abbiamo già capito il finale.
1: E cos'hai capito?
2: Hai capito che sti ruciccione.
1: Ma no, sono 130.
2: È a posto.
1: È un bambino.
2: Sei 1,30 m di.
1: 1,30 m di vita.
2: Di vita.
1: Ha detto Mauro, è come se ci fosse un bambino.
2: Tu lo sai che dai 120 in su sei in pericolo di infarto. Sei.
1: No.
2: Dai 120 in su, cioè proprio matematico che sei proprio a. Come si dice?
1: Davvero?
2: È certo, non.
1: Non lo sapevo.
2: Scientificamente provato.
1: No, non te lo
2: dai dico. 120 in su sei. Come si dice?
1: A rischio.
2: A rischio infarto.
1: Ma
2: il rischio è altissimo,
1: Pure.
2: Dai 120 in su, sì. Dai 120. Dai 100 a 120, moderato. Dai 120 ai 130, quello che è altissimo.
1: Mamma mia.
2: Quindi, vabbè. Vabbè, ci lascerai un giorno.
1: Che ci lascerai?
2: Vabbè, ci lascerai le penne. Voglio dire. Ma chi se ne frega? Non.
1: Ma come chi se ne frega?
2: Andiamo avanti. Che fa? Ci fermiamo.
1: Ma scusa,
2: e ne prendiamo un altro.
1: Sei proprio terribile.
2: Da 110.
1: Un altro da 110.
2: Sì. Almeno dura qualche anno poi anche lui.
1: Aspetta.
2: Ugo in forma come Cristiano. Sì, Malgioglio però. Vabbè. Siete cattivi. Ma che poi Malgioglio non è messo neanche tanto male, voglio dire. Rispetto a lui. Cioè non. Quanti anni ha Malgioglio?
1: Ha un'ottantina sicuro.
2: Sembra più giovane, ti rendi conto? Ma metti da te una parrucca, Andrea. Ti metti la pelle di una zebra, che ne so, non fai qualcosa. Va bene, allora, in tanti mi state scrivendo cose che non vorrei leggere. Quando parla Ugo è meglio se non parla, ma non è vero, dai.
1: Ma che sono cattivi.
2: No, siete cattivi, insomma. Lui c'ha questo modo di raccontare le cose come se le cose. Come quando racconti una favola a un bambino di 4-5 anni, no? Tu racconti una favola, come la racconti? Il bambino non ci arriva subito al finale, quindi gli puoi raccontare la favola con molta calma. Molta tranquillità, insomma, giri intorno al finale, ma il bambino non l'ha ancora capito. Ma non ci sono solo i bambini all'ascolto, Ugo. Ma ragazzi.
1: Vabbè, volevo condividere con voi.
2: Lascia stare, non condividere niente. Non condividere niente. Allora, c'è uno che mi ha mandato una notizia che a Canneto, sai dov'è Canneto?
1: Canneto? Sì, in bacio all'acqua.
2: a Pesaro, tutti nudi nel canneto del Cesano. Il canneto del. Ah, io pensavo il canneto del paese. Invece, tutti nudi nel canneto del Cesano a Pesaro. Scattano le multe per atti osceni a 10 naturisti. I carabinieri chiamati dai turisti e residenti. E i tedeschi non si fanno gli affari loro. Poi voglio dire, se è in un canneto, è normale stare. È normale, cioè, è un canneto. A papà, conta le canne. 1, 2, che grossa, 4, 5. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, comunque. Non andate in giro. I naturisti. I naturisti sono quelli che vanno in giro nudi, completamente nudi. E poi voglio dire, una certa età, voglio dire, ci può stare. Ma quando passano come per lui 120, no? Cioè, a una certa età poi dopo diventa tutto complicato da portare in giro la natura. Cioè, o vai in giro con la paletta, quella per i secchieri, quella per fare formine, quella. Perché sennò veramente come fai? Lasci la scia, cioè i bambini dietro ti seguono perché hai fatto la pista delle biglie, cioè non è una cosa inguardabile, cioè non a una certa età meglio di no, ragazzi, non. E non esageriamo. Cadavolo, io ti ascolto da quando andavi in onda con Marco Corni. Ah, basta, sono passati un po' di anni, mamma, si vecchio veramente. Cioè, allora, c'è una storia bellissima che vorrei raccontarvi, se stai attento. Anita Lebrun, sai chi è?
1: No.
2: Famosissima attrice.
1: Ma chi?
2: Non è vero. Anita Lebrun ha 82 anni, 5 nipoti e una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. Quindi non un'alcolizzata come potete pensare tutti, però lei quando c'è l'aperitivo si voleva fare il bicchierino di bianco. E ci può 82 anni. Quando si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota, ha scoperto che la struttura non poteva servire alcolici ai residenti per un problema di licenza. Così Anita ha deciso di non lasciar perdere, è diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'Assemblea Legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia ha portato alla nascita della cosiddetta legge l'Happy Hour dei nonni.
1: Ma che legge è? Che legge è?
2: Che ora permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali. Una piccola evoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le proprie abitudini anche a 82 anni. Un bel bicchiere di vino. E facciamo i complimenti a Anna De Brun. Come si chiama? Anita De Brun. E voglio dire, cioè, ma un bicchiere di vino. È abituata. E dai, che fai? Glielo neghi. E dai, che dai. Ha fatto una battaglia, ha vinto. Cioè, ha cambiato la legge, ti rendi conto? Quindi anche noi possiamo scendere in piazza. Ok, ci siamo stati.
0: Su Studio Più.
2: Beh, complimenti, veramente. Mamma mia, ragazzi. Cioè, la forza di una signora di 82 anni. Complimenti, veramente.
0: Andrea.
3: Catavolo.
0: Show. Su Studio Più.
4: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.

0: alto contenuto
1: di ignoranza.
0: Frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6.
1: Attenzione perché sta per cambiare la sigla, è bella questa. Poi magari le rimettiamo tutte. Però ce n'è arrivata una, insomma. Adesso vediamo.

0: ragazzi, se non avete voglia di fare niente stamattina, vi capisco, vi capisco. No, c'è pigrizia in giro, ragazzi. C'è pigrizia, c'è poca gente in giro. Secondo me la gente è già partita per le vacanze, e quindi c'è pigrizia. Cioè, si vede. Allora, sono cinque i sintomi della pigrizia. Il primo. Ok, va bene, andiamo avanti, ragazzi. Mamma, sono cinque i sintomi della pigrizia. Il primo,
1: basta.
0: Silenzio. Capito? Non ho voglia di, capito? Se non le capisci le battute, poi.
1: Ma io
0: poi te le scrivo. Cioè, non è che
1: io le capisco.
0: Allora, ragazzi, qualcuno è curioso di sapere. Cosa ho detto prima? Non mi ricordo più.
1: No, dovevi dire due cose, hai detto, Andrea.
0: Allora, c'ho un format per tutte le discoteche. Basta, ragazzi. Io vado, ho frequentato questa settimana un sacco di locali. Allora, ieri siamo stati in un locale, non posso dire dove, però allora, innanzitutto ci sono tantissimi locali per i ragazzi giovani, e ci siamo, no? Allora, ti rendi conto che sei anziano? Sento un fruscio, è normale?
1: Sì, ma è il minimo questo.
0: È il minimo sindacato. Vabbè, comunque, stai parlando male della radio?
1: Assolutamente no.
0: Ok, perché questa è la radio numero uno, top al mondo, ok? Perché, allora, l'altro ieri sera ho conosciuto, non posso fare il nome, però, il fisioterapista di Ibrahimovic. Del Milan, di un sacco di squadre, adesso parte, va a Toronto, è un fenomeno. Fisioterapista numero uno. E mi ha raccontato un po' di cose, perché ho detto sta cosa, aspetta.
1: Perché dei locali, nuovo format, eri in un locale.
0: No, perché anche lui di una certa, e anche la fidanzata, e giustamente dicono non ci sono locali per gente di una certa età, cioè nel senso dai 40 in su, no? Ci sono tantissimi locali dove vanno i ragazzi giovani, sì, quella. Ogni tanto tu ti vesti un po' bene, ti tingi un po' e vai, perché sennò che fai, non esci di casa. Le donne si tirano un po' di, capito, quelle, la colla, l'attacco in faccia, e vanno, escono, si tirano tutte e vanno anche loro, si mischiano nella folla dei giovani. Poi dopo un po' che la colla si scolla, la barba si stinge, è chiaro che ti rendi conto che forse è meglio di andare, e come Cenerentola con la scarpetta a mezzanotte andiamo prima che mi si stinge tutta completamente la barba. E va. Però tu ti rendi conto che ti mischi nella folla, ti senti vecchio, non c'è niente da fare, perché i giovani si muovono da giovani e tu ti muovi da vecchio, cioè non c'è niente da fare. Allora, non esistono locali per gente di una certa. Allora, creiamo un po' di locali per gente di una certa, perché sennò, ragazzi, non è finita, cioè il divertimento è finito per noi, cioè dobbiamo seppellirci, cioè non è che facciamo. Allora, sono andato ieri sera in un locale, anche lì tutti giovani. A un certo punto ho detto sai che c'è, me ne vado, nel senso che dopo un po' poi saltava la corrente, una, due, tre, saltava la corrente, vabbè, quello è un piccolo problema. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. No, non, beh, tutto bello, però insomma non troppi giovani. No, va bene. Allora, io ho deciso di fare una rubrica, un angolo durante del mio programma dove la gente mi racconta le sue esperienze nei locali. Oh. Per esempio, che ne so, uno mi dice ieri sono stato a e fa un locale e dice bella la musica, che ne so, troppi giovani o c'erano anche dei vecchi come te a tavolo, per dire, mi sono divertito, la musica così, si mangiava bene, l'aperitivo un po' troppo moscio, via dicendo, parcheggio troppo lontano, difetti, diciamo il, come si chiama, dove quello
1: ma chi?
0: Degli alberghi, come si chiama?
1: Ah, TripAdvisor.
0: Trip local. Faremo il trip local. Non so se c'è già. C'è l'app locali?
1: Non credo.
0: La creiamo allora, ragazzi. Allora, se qualche ragazzo giovane vuole fare l'app con me dei locali, la facciamo, ragazzi. Spacchiamo tutto. Veramente, perché uno va là, vediamo cosa c'è stasera. In che locale? Io ho 35 anni, dove mi posso piazzare? Tac. C'è il trip local. E il trip local non è male, ragazzi. Sponsorizzato da Radio Studio Fuel, con la voce calda di Claudio Tozzo, che l'ho visto girare per Riccione, ragazzi, sembrava un bambino con un ragazzino giovane, si è tirato la faccia.
1: No.
0: Vabbè, comunque col cappellino tutto fighetto che girava, raccontava del jazz, delle cose, ne sa anche di musica lui, cioè, certo. Sembra uno così, ma ne sa. Vabbè, comunque, quindi faremo il trip local, trip local mi sembra un po' troppo paesanotto come nome. Fottiamoci nel trip local. Triploga, fatemi sapere se avete voglia di fare questa cosa. Un giovane che vuole fare un'app così, io la sponsorizzo, 2 euro ce li ho. Ugo ci mette 50 centesimi, Achille niente. Poi, ecco, mi stanno scrivendo tutti dei locali così, quella di vieni in Romagna alla Cala del Liscio.
1: Vabbè, troppo.
0: C'ho una certa, però non ho ancora scavallato. Insomma, ciao, un euro, saluti da Trento, anche anche al bidone dell'umido sei tu.
1: Grazie, ciao caro.
0: Molto bello il Coco Bis sul lago di Garda, sì, ma qual numero uno? Partono 3-4 ginocchia ogni anno del Milan. Non ho capito. Il
1: fisioterapista.
0: Allora, è stato fisioterapista del Milan, è stato quando ha vinto la Champions League, gli anni d'oro del Milan. Poi adesso segue Ibrahimovic, anche se non gioca, però è un amico, insomma, l'ha seguito per un sacco di anni, anche quando infatti ha avuto una carriera lunghissima. Insomma, è uno di quelli, dicono che sia, è stato che insomma, grandi nomi di grandi squadre di Serie A, è stato cercato anche dalla Juventus. Vale, andiamo avanti. Poi non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
1: L'app, dovevi dire.
0: C'è Achille in giro che voglio schiacciarlo. No, ancora no, non manco l'ha scritto. Ma che pigrizia, io sto a lavorare. Ricky da Pian di Rose. Dov'è Pian di Rose?
1: Nel vaso.
0: Ugo, il maestro della pigrizia. Sì, ma sul divano però.
1: Certo.
0: Maestro della pigrizia sul divano. Allora, i messaggi arrivano in ritardo, arrivano quelli dell'argomento prima, arrivano adesso. Vabbè, comunque ragazzi, questa siamo così, siamo ritardati. Allora, pizza al taglio, ragazzi, 2 euro, ok? Pizza senza glutei, 1,50 euro.
1: Ma quali glutei? Scusa!
0: Allora, scusa. Sai che adesso c'è la pizza normale, la pizza senza glutine. Facciamo anche la pizza senza glutei. Cioè, nel senso che se arriva una col culo piatto, 1,50 euro. Ma vanno gratificate queste donne che si presentano in discoteca senza il culo, cioè voglio dire, cioè non, almeno un po' di sconto all'ingresso, cioè non, fate qualcosa, si giri, non c'è il gluteo, lo so, non ce l'ho, dai, 50 centesimi in meno, dai, via, entri, non si sa mai, ragazzi. Vabbè, comunque, questo è il format che voglio fare, l'app che voglio fare è questa, l'app di perché è inutile andare a buttare dei soldi, entri e non ti diverti, stai 10 minuti e te ne vai, hai buttato 50 euro, e vada via il qui. Quindi, app Trip Local. Trip però ricorda Trip Advisor, quindi dobbiamo trovare un altro nome, anche aiutateci a trovare anche un nome, vediamo, insomma, quello che
1: ragazzi, ci dobbiamo pensare dopo perché siamo sfrasciati,
0: siamo sfrasciato di brutto. Vabbè, ma tanto oggi va così, oggi ve lo dico, cioè non mio cervello. Poi c'ho un format per una serata nei locali, perché veramente è bellissimo, che se lo dico me lo copiano sicuramente. Quindi te lo do a te, lo regalo a te o a Achille, a tutti e due, e voi lo fate e spaccate di brutto.
1: No, ma lo diciamo in onda, no, se no lo copiano.
0: Se non lo copiano, ragazzi, un po' lo dico, un po' lo dico, un po' non lo dico. Vediamo un po'.
2: Andrea,
0: sapete che non riesco a tenermi un cecio in bocca.
2: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: scusate, a qualcuno interessa?
1: No, è urda troppo.
0: Ah, no, veramente, cioè non è... cioè veramente sono le 7 e un quarto, cioè non... gli Yankee, dai.
1: Yankee.
0: Gli Yankee erano gli indiani, no? No,
1: no,
0: i cowboy.
1: La squadra, Andrea, americana.
0: Ma sì, però quando c'erano gli indiani, i cowboy, gli Yankee erano i cowboy o gli indiani?
1: Non lo so, Andrea.
0: Vabbè, non sai niente.
1: Non lo so, Yankee.
0: Chiedi all'intelligenza deficiente.
1: Allora,
0: dai,
1: aspetta,
0: dai. C'è uno psicologo, sai che c'è uno psicologo che dice: cavolo, io parlo con i tuoi termini che coni. Quando faccio degli esempi ai miei pazienti, gli faccio i tuoi esempi che calzano perfettamente, perché parli un linguaggio semplice ma dici cose molto interessanti. Io dico: ma io sono ignorante come una bestia. Cioè, allora, hai cercato?
1: No, devo parlare.
0: Ah, parla, vai.
1: Origine della parola Yankee.
0: Che bravo, ragazzi, cioè quando parla al telefono veramente lo vorrei registrare. Bello che sei.
1: Allora, vado?
0: Cicciottello, è bellino.
1: Hai ragione come sempre.
0: Vedi.
1: Allora, l'etimologia del termine Yankee è incerta, ma le ipotesi principali riconducono a nomi olandesi come Jan e Kees, al diminutivo junk. O una storpiatura della parola inglese English. Fatta dai nativi americani che sono gli indiani. Vedi?
0: Quindi
1: alla fine
0: non sono gli indiani. Perfetto. Ragazzi, andiamo avanti. Non
1: è l'unica cosa giusta.
0: Andrea, è successo qualcosa? I vostri trasmettitori nel basso Mantovano, Sermide, Ostiglia, andiamo avanti. C'è un AM radio, ho detto, che vi copre, un radio dove la gente è sempre contenta. Non possiamo citarla, però dice quella merdina di radio.
1: Sì. Dai!
0: Non ho detto niente, vi
1: capisce.
0: Copre. Ragazzi, non so di chi sia la colpa, ragazzi, però ragazzi, non mi fate parlare, perché se io svuoto il vaso di Gianni.
1: Ma chi vaso? Che vaso?
0: Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, ragazzi, si è portato nella tomba dei segreti pazzeschi dell'Italia, che se io parlo, ragazzi, qua ero amico suo, io.
1: Ah,
0: quindi
1: sì?
0: Non lascia stare, non andiamo avanti, dai. Non parliamo di cose che non ci appartengono. Parliamo d'amore, ragazzi, che è una cosa bellissima.
1: Oh.
0: Allora, l'amore, uno mi ha chiesto: cadavolo, ma come fai a dire queste cose se sei scemo? Perché la scemaggine ti prende, la pazzia, ragazzi, noi diamo poca importanza alla pazzia. La pazzia è molto più forte delle nostre armi razionali, molto più forte. Noi siamo convinti che la razionalità nel nostro corpo sia al 90%, e quindi è la parte ragionevole della nostra testa, no? Di tutti i nostri movimenti del corpo, di quello che facciamo, quello che diciamo. E invece no, è una cavolata. La pazzia è molto più forte della razionalità. Quando ti innamori, infatti, la razionalità non funziona. Tu tendi in qualche modo, dici: ma scusa, ma perché devo andare con una donna sola? Cioè, ce ne sono 150.000, potrei veramente aprire anche il conto in banca, se proprio non mi vogliono proprio. C'è un parco macchine, ragazzi, che fa paura. Cioè, perché mi sono fissato con una donna? Vale anche per al maschile sto discorso, nel senso che una donna dice: ma ci sono un sacco di maschi sui tronchi di Temptation Island. Cioè, se vai in discoteca è pieno di tronchi, ragazzi, cioè non gente che sono tronchi con gli occhi. No, gli uomini quando vanno nei locali sono tronchi con gli occhi, cioè tu li vedi che girano così, passerà, patata, stanno così. Quindi voglio dire, cioè, perché uno poi si innamora e si fissa con una donna o con un uomo? Lì è la pazzia, è la tua pazzia che esce fuori e ti dice: no, bello, tu sei innamorato di quella, ti piace quella e basta. Quindi le tue armi razionali non funzionano. Se poi la sua pazzia si, diciamo, interfaccia con la tua e vi trovate lì, spam, la scintilla, la famosa scintilla, l'amore, che succede pochissime volte, ma quando le due pazzie delle persone si incontrano lì, cioè, pam, proprio il Big Bang, capito? Cioè, pam, cioè proprio ovunque. Infatti non è razionale baciarsi dappertutto, ovunque, in mezzo alla gente, al semaforo, è verde! Cioè, lì è pazzia, no? Lo fai in posti assurdi, sul precipizio, capito? In macchina, cioè, fare l'amore in macchina, ragazzi, è da folli, perché non c'è spazio. Cioè, una volta le macchine erano diverse perché in mezzo non c'era niente, a parte tuo figlio con la carrozzina. Ma
2: adesso ci sono tutte quelle, quelle come si chiamano, quelle, quelle robe,
1: le plance,
2: le plance con tutti i pulsanti, le cose, c'è quel coso che, però c'è sempre quel coso che si alza e si abbassa, che io non ho mai capito a cosa serve. Che ci metti dentro i soldi, che ci metti i gioielli lì dentro? Vabbè, comunque lì prima non c'era niente, tu passavi da una parte all'altra e c'era più movimento pelvico, mentre adesso no, non, Elvis Presley non potrebbe mai fare l'amore lì dentro, cioè non c'entrano manco le code di Gabbiano lì dentro. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi, non è inutile che parliamo di cose che non ci appartengono. Allora c'è un cartello che mi ha colpito moltissimo ieri a un supermercato, sei ai supermercati quelli che vendono un po' di tutto, no? Non sì, posso fare nomi, però 9,99 euro, via
1: sì,
2: dicendo.
1: Okay.
2: Allora c'erano stivali con, c'era scritto, vedi l'importanza delle virgole, l'italiano è fondamentale, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale nella lingua italiana, questo volevo dire. Stivali, c'era scritto, stivali con pelo donna 7,99 euro. Allora se tu non metti una virgola, non metti un punto e virgola, un qualcosa, c'è scritto stivali con pelo donna 7,99 euro. La gente andava alla cassa, annusava lo stivale, fa, ma non mi sembra, capito? No, una fila chilometrica, cioè ragazzi la punteggiatura è fondamentale. E dai
3: Andrea,
4: tavolo
3: show su Studio Più.
2: C'è uno che ha scritto, ma tu sei pazzo veramente, ma come fai a fare un programma così, cioè ma veramente. Questo è il direttore di un ospedale psichiatrico. Ma veramente è un direttore di un ospedale psichiatrico, che saluto, ciao Gianni, non posso fare il cognome, Gianni Pazzia, pensa.
1: Ma chi?
2: E fa il dottore dei pazzi. Prima o poi mi ricoverano a me. La dico piano, ieri ho visto una donna in un locale che ci aveva un vestito, era un po' in sovrappeso, leggermente, era due ughi, ci aveva un vestito, ragazzi, a righe bianche e rosse, ma non orizzontali, ma non verticali, ma orizzontali, quindi si allargava ancora di più. Braghetta corta, cioè quindi corto il vestitino con tipo pantaloncino e il top sopra. Chi l'ha vista, ragazzi, sa di cosa sto parlando. Se ne fregava di tutto, voleva andare lì e dirgli the winner is e dargli l'Oscar, perché una donna così è da premiare, ragazzi.
1: Brava, brava.
2: Che se ne frega di tutte le male lingue delle persone che sono lì. C'era una donna, non posso far nomi, che ha detto l'unica cosa che si salva sono le scarpe, sono bellissime, cioè andiamo avanti, ragazzi, non posso far nomi, non posso. No, non ha detto l'unica cosa che si fa, però le scarpe sono belle, cioè le donne riescono a vedere il bello dove non c'è niente, se no non si sposerebbero gli uomini.
0: Mi quando saggezza cadavo.
2: Le donne sposano noi che siamo degli animali, siamo delle bestie, perché trovano in noi qualcosa di bello. Ma dove l'avete visto? No!

0: nome, però dopo dico anche io due o tre volte l'ho sbagliato, no? Officina meccanica di Damiano, non posso fare il nome dopo, diciamo. Che c'ha la mia Mustang che ho, allora la gente pensa che Mustang da 50.000 euro, ho pagato 7.000 euro, ragazzi,
1: 7.000,
0: adesso dobbiamo ripagarla, dobbiamo sistemarla tutta quanta, mi costerà un botto, però insomma no. Però carrozziere e meccanico sono due brave persone, si vede, soprattutto le mogli, e quindi di conseguenza insomma in qualche modo ho preso la Mustang del 74. Perché? Chiedimi perché.
1: Perché?
0: Perché non c'ha la plancia in mezzo, cioè non ragazzi, è per quello, è libera, capito? Cioè, fai una curva, vi ricordate la Dian, la due cavalli, le macchine quelle che si con le curve si come i catamarani, come la barca a vela, no? Si inclinavano tutte, si, era bellissimo, tu portavi una tipa curva e lei ti arrivava addosso, se curvavi a sinistra, se curvavi a destra tu andavi addosso a lei, è bellissimo. E invece no, macchine che vanno dritte con queste plance pazzesche, se ti muovi suona tutto, se tiri via la mano dal volante, dillo che non Ugo con la 500 è sempre dal meccanico,
1: ma non è vero,
0: ma non è vero,
1: ma non me la tirate, scusate,
0: a parte che non è vero, cioè non aiuta che combatte le macchine Zanapullo, mi combatte le macchine di Zanapullo, ma poi le macchine italiane sono le migliori, cioè non per quello che ho preso la macchina americana. Io ho preso la Mustang dei poveri, però, cioè nel senso che la Mustang,
1: ma non è vero, è bellissima,
0: no, è bellissima, però è la Mustang. In America c'è stata la crisi, c'è stata una crisi pazzesca negli anni 70, così qua avevano deciso di fare una Mustang per le zie, io c'ho la Mustang delle zie, cioè nel senso che con un motore un po' ridotto di potenza, perché consumavano troppo, la benzina costava tanto, il carburante e via dicendo, quindi avevano deciso di fare una macchina con un motore un po' più spendo, per far consumare meno gli americani. Io quella ho comprato, ma infatti non la vuole nessuno, cioè non ce ne sono in giro, l'hanno distrutte tutte, quindi diventerà la macchina in assoluto più richiesta del mondo, perché non ce ne sono. Io l'ho cercata per anni e l'ho trovata, una ne ho trovata. Allora, a proposito d'America, voi lo sapete che Los Angeles è lungo quanto l'Italia, lo sapevate? Cioè non
1: davvero?
0: No, la California, non Los Angeles.
1: Los Angeles, la miseria.
0: Se metti l'Italia e la California a fianco, sono lungo uguali.
1: Ah, ok.
0: Poi la Sicilia un pochino perché certo. Però sono uguali. San Francisco, San Francisco è dove ha abitato San Francesco? Assisi, dove era? Assisi e Gubbio.
1: Assisi.
0: E Sacramento è il Veneto praticamente. Andiamo avanti. La marca della battuta di Marco ce l'hai. Il marcatore della battuta. Marco ce l'hai? Ce l'ho. Achille si è perso. Achille, ragazzi, ieri sera una donna in un locale gli ha detto: vieni a bere un caffè da me. E lei gli ha detto: ma sei pazza? Cioè, alle 2 di notte mi bevo un caffè, cioè,
1: certo.
0: E quindi ha fatto un po' tardi. Mamma, ragazzi, non l'ha capita, ma non fa niente. Lascia stare, non ti preoccupare, fai fluire il sangue. Vieni a bere un caffè alle 2 di notte, bevo un caffè, ma sei pazzo. Spot.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: benvenuti bellissimi. Chi ci ascolta è bello. Chi ascolta le radio è brutto. Chi ascolta altre radio è brutto. Brutto fuori, brutto dentro. La canzone Muscia è offerta da Poldo Traslochi.
1: Ma chi è?
0: Poldo era quello di Braccio di Ferro, quello che mangiava i panini. Tuo fratello praticamente. Ciao da Matera, che tavolo, che bella Matera, ragazzi! Vai a Matera, vai! Ma dove vai? Dove vai? A Ibiza! Ma cosa vai a fare a Ibiza? A prendere la sabbia negli occhi? Vai a Matera a prendere un sasso in faccia, voglio dire, cioè non... No, i sassi di Matera sono come una cosa meravigliosa. Pare che sia la sesta essenza delle cose lì. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Non hai detto!
0: Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, l'hai presa uguale a questa? Sì, esattamente, questa è uguale, solo che la mia è da sistemare. Questa mi sembra anche messa bene, cioè non... orca miseria, mandami questo link che compro questa, la smonto e la metto i pezzi dall'altra parte.
1: Scusa, prendi
0: la consiglio. Infatti hai ragione. E ormai ce l'ho smontato la mia. Vabbè, allora, mandami le cose, mandami...
1: Hai azzurra uguale?
0: No, è bianca.
1: È bella anche,
0: è bella anche bianca.
1: Ma tu la tieni azzurra, Andrea?
0: No, non lo so, nera la faccio. No, te lo do, insomma, fammi sapere. Andrea, posso chiamarti per farti i complimenti? Ma sei scemo, sei? Ma che perdiamo tempo per i complimenti? Perdiamo tempo. Io sono una chiavica, lui è peggio di me e il terzo, che è ancora peggio di noi due, deve ancora arrivare. Cioè, vabbè, andiamo avanti. La Dian, che vecchio, la Due Cavalli. Vabbè, la Dian c'era prima, la Dian e poi la Due Cavalli. Non mi ricordo.
1: Non c'era prima la Due Cavalli.
0: Che vecchio, se te la ricordi, sei vecchio anche te. Cioè, ma perché la gente è così cattiva? Comunque tantissime donne mi fanno i complimenti per il ragionamento della pazzia di prima sull'amore. Che romantico che sei, cadavolo, hai ragione.
1: Dai!
0: Ho trovato questo annuncio su Autoscout. Ma dovete mandarmelo non qua, me lo dovete mandare su... come si dice? Sul mio telefono, sul mio numero.
1: Scriviglielo il numero, no?
0: Non si può rispondere a questa gente qua.
1: Non lo so se gli arriva, se no.
0: Gente, io vi voglio bene, ma non so se potete, se vi arrivano i miei messaggi. Forse fra un'ora, un'ora e mezza.
1: Ci
0: abbiamo in ritardo. E via, andiamo. Io ce l'ho scritto il numero. Sbagliato, ma ce l'ho scritto. No, è giusto, dovrebbe essere giusto. Già pronta. Mi fischia, già pronta. Quindi ho preso una ningula. C'era un. Fammi capire. Non ho capito. Roma. Tassista aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito. No, non ci credo. No, vabbè, ragazzi. Un tassista ha aggredito una turista svizzera che aspettava Uber, ma non era Uber quello, era il marito, si chiama Uber, Franco Uber. Sai che in Svizzera sono mezzi italiani, se la tirano come se fossero di un altro pianeta, ma sono mezzi italiani. Cioè, le vostre mamme, lasciamo stare, non hanno fatto un sacco di vacanze in Italia, cioè al sud soprattutto, cioè, quindi siete anche mezzi terroni, quindi muti. Aspetta che vi stanno scrivendo, aspetta. Ho trovato, eccola qua. Dopo, sì, vabbè, però dopo bisogna vedere se è messa bene, se non è messa bene. Tutti bravi sono a fare le macchine, poi dopo le devi aprire e devi vedere come sei messo. Cioè, se sei messo male, è un po' come Ugo. Quando lo apriranno, sembra fatto bene, sembra che non si ammala mai, ma quando lo apriranno, cosa esce lì in mezzo? Mamma, da lì in mezzo esce fuori. Chiedo una cosa, ma anche voi con questo caldo fate l'amore solamente 3 volte al giorno? Perché no, mi sto preoccupando, ragazzi. Non,
1: vabbè,
0: andiamo avanti. Andiamo avanti. Io non so. Allora, io non so veramente cos'è che vi ferma a scrivermi una cosa di un complimento. Sono pazzo io! Non c'è bisogno di dirmelo! Lo so! Yes! Hey! Basta!
1: Basta così!
0: Ma che dai? Non è possibile! La mia ragazza non piace a mia madre! Vabbè, ma tu devi andare con la tua ragazza, non con tua madre! Cioè,
1: non fa una piega!
0: Cioè, voglio dire, che. Fregatene, se piace solamente a te e non piace a tua madre! Ma non devi piacere a tua madre! Cioè, che senso ha? Non piace a tua madre! Ma tua mamma mica ci va a letto! Cioè, non. Mamma, provala, poi vediamo!
1: Ma cosa?
0: Scusa, perché tante volte l'uomo si innamora anche di una donna perché, diciamo la verità, ma che devo dire una cosa brutta? Perché devo dire una cosa che non si può dire? La donna, l'uomo, soprattutto l'uomo, si innamora di una donna perché ha letto, è un fenomeno, ti ribalti,

0: se non la portate gliela fate provare, dice, hai visto?
1: No, c'è una cosa bellissima. Io quando io vado nei locali, io cosa faccio? Io osservo e ascolto le persone, i commenti che fanno, no? Perché vado fuori di testa. Le donne, il 99% delle donne, se il marito la tradisce con una gnocca pazzesca, dentro il suo cervello c'è un meccanismo che gli fa scattare sì però. Il sì però è perché lo deve dire alle amiche. Cioè, non solo dice alle amiche quello stronzo mi ha tradito. E mi fermo a stronzo. E ormai è stato sdoganato, non è una parolaccia, stronzo è una cosa. Cioè, nel pensiero della donna stronzo è normale. Stronzo, passami questo, stronzo, sei, non mi hai portato, sei uno stronzo. Cioè, gli uomini prendono la parola stronzo, penso, dopo l'ottavo anno di allattamento. Allora, è una cosa che ormai è stata. Però la donna, se l'uomo la tradisce con una gnocca pazzesca, tipo che ne so, la tradisci con adesso la può piacere o non piacere, ne faccio un nome, la Leotta, la Leotta. La donna che è stata tradita lo deve dire a tutte le amiche. Se il marito la tradisce con un cesso fotonico, lei lo dice sempre alle stesse amiche, ma lo dice in un altro modo. E ti faccio sentire i modi. Allora, quello stronzo mi ha tradito con un cesso. Cioè, ti rendi conto? Cioè, ti rendi conto? Prima di dirglielo, si è vestita, fonata, pettinata, si è fatta gnocca pazzesca per far sì che la differenza sia molto più sostanziale. Allora, gli dice, ma ti rendi conto? Cioè, e le amiche, ma no, veramente, c'ho la foto. Cioè, guardate che cesso. Cioè, ti rendi conto? Mi ha tradito con questa. Cioè, ma pazzia, cioè, veramente. Ma ti rendi conto? E mentre dice queste parole fa, capito, il calendario, sì, si posa, ti rendi conto? Ma guarda che glutei, cioè ho fatto 40 squash, cioè ti rendi conto? 180, ma guarda, non c'ho la cellulite, guarda che cesso. Se invece la tradisce con una gnocca, lo deve dire lo stesso alle amiche, perché è fiera in qualche modo del marito, perché diventa come un figlio. Il marito dopo un po' di anni diventa un figlio, cioè diciamoci la verità, quindi lo cura, vai al bar, dici voglio un caffè, no, il caffè ti fa male amore, prendi se lo vuoi macchiato, ok? No, io voglio il caffè macchiato, ok? Mi fa un macchiato per favore, eh? Bravo, è un bambino, dice io voglio prendere la macchina Mustang. Ma che devi fare con la macchina Mustang? No, faccio i giretti. Che ci fai? Consuma, che ci devi fare? Giretti con gli amici. Vuole fare giretti con gli amici. Lo sgommare sul brecciolino. Non c'è il brecciolino. Dove trovi il brecciolino? Poi non c'hai amici. Da quando stai con me non hai amici. Quindi che facciamo? Mi devi portare in giro a me? Dai, su quella macchina salgo secondo te io? Dai, per favore. C'è la tua arrugginita.
2: Ma è figa, bellissimo.
1: Che cazzo? Fa anche rumore. Appunto, fa rumore. Dai, sì. Facciamo un viaggio con quella macchina. Ma tu spendi di benzina.
2: Vabbè, dammi la 600 ibrida, dai. Cioè, niente. Cioè, sogno da bambino, c'è un... Che puttana.
1: Allora, quando la donna sta con un uomo, dopo un po' diventa il figlio. Se il figlio fa una cosa fantastica, lei lo deve dire a tutti. E a tutte le sue amiche soprattutto. Quindi su Instagram mette la foto di lei, questa gnocca tipo pazzesca, mi ha tradito con lei. Perché così lei diventa ancora più figa. Perché? Perché le amiche la guardano in maniera diversa poi. Se l'ha tradita con una gnocca così, è perché anche lei è una gnocca. Capito? Cioè, però... Cioè, nella donna scatta il sì però, cioè della serie, se mi tradisci con un cesso sei uno stronzo e basta, sei sfigato. Se mi tradisci con una gnocca sei stronzo e bastardino. Bastardino nelle donne ha tutto un altro significato completamente diverso della serie. Sei un togo, sei un toro, capito? Cioè, mi hai tradito sì però, dai torna con me, hai fatto la cosa, però basta, dai amore, dai, cioè, non, però mi ami, però è tornato a casa da me, capito? Cioè, il sì però è sì, però è tornato a casa da me.
2: È vero.
1: Ah, e le amiche. Ah, beh, allora. Si vede che ti ama tanto, eh. Cioè,
2: certo.
3: Andrea.
1: Quindi se tradite solo gnocche, ragazzi. Perché c'è il sì però.
4: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia.

0: quindi in verità l'unica canzone, voglio dire, che può rimanere, diciamo, più di un minuto e mezzo, un minuto, un minuto e trenta, insomma, altrimenti ragazzi io non... Ragazzi, non mi danno, per favore, ma che criticate la gente che dai, non criticate i nostri colleghi che sono tutti bravi. Poi non si può essere tutti scemi, cioè non, immaginate un radio studio più piena di Andrea Catallo, cioè sarebbe un disastro totale, voglio dire, cioè la gente andrebbe fuori di testa, anche fuori di strada, cioè non, Cadavolo, metti il blocco colto, altrimenti i complimenti no, ragazzi, per favore. Gli unici complimenti fateli a voi, se li merita veramente. Quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Ma come fai, cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile, cioè non sei veramente un fruscello, sei, poi dici, un fruscello. Allora ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso, no, vabbè, una battutaccia. Però ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo ci stai pensando, di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non, ti danno anche fastidio o no? Fregatene, cioè,
1: dove si firma?
0: Ma chissà quanti uomini, allora c'è da dire una cosa, che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più, quindi non ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai, fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei, cioè non decide lei qualsiasi cosa. Adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete, quando la gente dice cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri, sono le donne, cioè non ce ne siamo accorti ancora, cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, del nostro, della nostra casa, di tutto, prendono possesso e poi dopo ci mangiano. Tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
2: No.
0: Ci sono solo donne con i fiori in piedi, gli uomini tutti sdraiati sono, allora diciamoci, ci hanno mangiato, allora ci consumano piano piano, cominciano piano piano, la macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che poi ti compri la station wagon, il SUV, perché la donna vuole il SUV è stato creato dalle donne, per le donne, cioè non c'è niente da fare, gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella scarburata, noi andremmo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti, la donna ha deciso di creare il SUV non c'era nella testa dell'uomo, dai. Beh, le macchine chi le fa le macchine? Gli uomini, ma decidono le donne, quindi se la donna decide di fare il SUV, tutti compri il SUV, ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV, compro un cane, vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV? Vabbè, comunque lasciamo stare, cosa stavo dicendo prima, non mi ricordo più, dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari, sono 3 milioni, cioè di euro quasi, no, il cambio, non lo so, tanti soldi, voglio dire, cioè un 1,4 milioni a testicolo, cioè non, e infatti io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo, diventi monorchide, sì. Si dice così, termine tecnico è monorchide, quindi se c'hai un solo testicolo, a parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola, quindi non, giocati il firruccio adesso, perché uno ce n'ho, quindi non è che me lo puoi dare 2-3 volte, uno ce n'ho, quindi non è, primo, secondo, cioè se tu te ne vendi uno, c'hai cioè 1,4 milioni e un testicolo solo, tu quando vai a giocare a pallone metti solo una mano per coprirlo, cioè non c'è bisogno di tutte e due le mani, in barriera no, metti solo una mano, cioè non, dici, ma come vai una mano? Uno ne ho, cioè non, tante agevolazioni, cioè non, lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire, ci sta nel sacco delle, andiamo avanti, vabbè, cadavolo, tu non sai bene, lo so ragazzi, lo so, ma volevo dire una cosa, questo qua ormai non c'ha più, voglio dire, al posto dei testicoli, che gli avrà messo, perché sono curioso, niente, cioè c'ha solo e basta, fa impressione, niente, non c'ha più niente,
1: ci mette le monetine,
0: ma un sacchetto, È un sacchetto di pelle, insomma, di cuoio, di che ne so, ci mette dentro il portafoglio il cellulare. Che quando lo cerchi hai perso il cellulare. Ah, che coglione qua. Per dire, se non. Vabbè, andiamo avanti. No, no, ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina. Perché comunque quest'uomo è felice e sorride. Adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià, però. Però è felice, è felice.
1: Andrea.
0: Su Studio Più. Se non capite le battute, chiamate Ugo e ve le spiega.
2: Le spiego io.
0: Se le capisce tutte, le capisce. Incredibile. Io non posso niente, non posso andare oltre.
3: Lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai.
0: Sono tutto sudato. Lo faccio per voi, eh. Io potrei stare a casa, in piscina, a grattarmi il cellulare, e invece vengo qua a sudare per voi.

0: Calisse.
1: Posso dire una cosa che un po' invidio i miei ascoltatori? Cioè, voi avete me, io non ho nessuno come me. Cioè.
2: Modesto, scusa.
1: No, io vorrei sentire un programma di un coglione come me. L'invidio.
3: Sono fatto io.
1: Invidio anche tutti i miei amici. Ciao, sono Franco Modesto. Sono bello, figo e fotomodello.
2: Marinai di terra. Scusate, Giovanotti Alfa, dobbiamo salutarvi perché c'è la pubblicità.
1: Allora andiamo, ragazzi, perché si è fatta una certa. E appuntamento a un minuto e mezzo. Sì. Fra un minuto siamo qua, eh? Non fate così. Non fate...
4: Su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto. Grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: ciabatte per persone pigri, via la Marmora di 10/12 Putignano, Bari.
1: A dove sto posto?
0: Ragazzi, mi illuminate le giornate, tre fulminati, ma non c'è il terzo, non c'è. Roberta, non c'è il terzo, non sta il terzo, deve ancora arrivare, ragazzi. Quello ha capito tutto della vita, cioè, vabbè,
1: no,
0: che non
1: tu...
0: prendo.
1: No, tu gli hai detto vieni quando vuoi e lui un po'
0: vabbè, anche perché il programma fino a quando non arriva scorre bello bimba, poi dopo arriva si incastra completamente il programma, quindi è meglio che arrivi in ritardo, capito? Cioè non, no, ti vogliamo bene, per noi sei come uguale, cioè non uno ha scritto cavolo, sei in diretta, no, sono in differita, ragazzi,
1: certo,
0: saluta dopo, non lo so, vabbè, andiamo avanti. Allora, siete in televisione e vi adoro, in che senso? Non ci adorare, che ci adoro, che siamo i santoni, siamo siamo tre, dai. Ciao Andrea, parliamo di cose serie. Quando il nuovo tour, che tour?
1: Il tour teatrale, Andrea.
0: Il tour teatrale, non so se avete sentito la voce di Ugo, come si è impostato. Sarebbe da fare proprio una bella cosa teatrale, bellissima, cioè, seria, proprio quelle serie, che la gente va via dicendo, ma no, ma cattavo, non l'aspettavo più di simpatico, più divertente, che va via proprio, sì, oh, sì. Che palo, due palle, bravo, perché tutta la Divina Commedia, però
1: la Divina Commedia,
0: due maroni pazzeschi, cioè non se ne poteva più. Andrea, mi sono reso conto di essere vecchio perché oggi, primo giorno di ferie, alle 6:30 ero già a fare i lavoretti in giardino, lo so, perché i cantieri sono chiusi, capito? Sono andavano i cantieri, non è vero, Mauro, c'erano, mamma, ragazzi, catavolo, basta, io guarda che vi cancello, dai, e vi cancello, sti complimenti così fa onesti, cioè non
1: fa onesti,
0: dai,
1: che termine.
0: Uno ha scritto, cavolo, mi aggiorni sul peso e circonferenza di Ugo, grazie. Ma perché ti deve comprare, cioè non allora la circonferenza non lo so, non io devo portarmi qua una bilancia a un metro, due metri, scusa, un metro non basta,
1: sì.
0: quando va dal salto, lui la salta, tira fuori la cosa, la bobina quella lunga quella dei cantieri, la fettuccia dei cantieri, che a 5 metri arriva, 10 metri, no, col metro quello da salto non può, metti il dito, tieni il dito qua e fa un altro giro, capito? Non prendi il dito, perché più di un metro, la circonferenza 2 è più di un metro,
1: no, più di un metro, però l'altra volta ho esagerato, Andrea, non era
0: comunque c'hai la testa lucida stamattina, sembri una bolla di sapone veramente, cioè, sei meraviglioso, ragazzi. Muoviti piano così con la testa, vai così, con le bolle di sapone. Tu potresti fare un pezzo così dal vivo, cioè, invece di urlare sempre, cani, urlate.
1: Ma non urlo più i cani, Andrea.
0: Cosa urli?
1: Niente, interagisco, faccio una battuta.
0: Interagisce. Ogni 2 per 3 dici urliamo.
1: No, quelli sono i video che vedi per fare il video. Ma poi durante la serata.
0: Vabbè, ma tu prendi altri pezzi di video, prendi sempre lo stesso, la gente pensa che tu urli sempre. Alziamo le mani!
1: Infatti, hai notato che non perdo più la voce.
0: Sì, però allora voglio dirti questa cosa, che
1: di prendere altri momenti della serata.
0: Allora, anche sulla mia pagina Instagram non metti più niente, non metti.
1: No, è vero.
0: Sei una bestia.
1: Sì.
0: Oggi metti qualcosa oggi.
1: Sì, vediamo se funziona sopra me.
0: Come se funziona, ragazzi? No, non dire così. Sei sempre veramente una cosa. È un pessimista. No, funziona. No. Non metti qualcosa oggi, metti qualcosa di tan, capito?
1: Sì.
0: E metti qualche che. quando fai i video delle tue serate, che sei bravo quando fai le serate. No, è sempre bravo. Però metti qualcosa, sennò la gente pensa che tu dici sempre quella cosa per 2 ore.
1: No. Assolutamente no.
0: Hai messo 3 video, tutti e 3. Sulle mani, ragazzi, urliamo! Bagno cavallo!
1: Bagno cavallo!
0: Per dire un paese, non.
1: Bagno cavallo!
0: Dov'eri?
1: A Velo Veronese.
0: A Velo Veronese! Cambia solo il nome del paese, poi alla fine.
1: Stasera,
0: capito?
1: Faccio uno diverso.
0: Fai diverso. Di urliamo! E poi dopo dici il paese, capito?
1: Ma venimi a trovare, sono a San Benedetto, a Lugana, Andrea.
0: Sei a Lugana?
1: Sì, al campo sportivo.
0: E che non bevo, sennò sarei venuto. Cioè, non.
1: Cosa c'è?
0: Veramente, non.
1: Per favore.
0: Ma a Lugana di Sirmione sei stasera?
1: Sì,
0: oggi è lunedì.
1: Ma io è da venerdì che sono in giro a lavorare, Andrea.
0: In giro a lavorare? Ma tu ti rendi conto che c'è gente che lavora veramente?
1: A divertirmi.
0: Ah, ecco.
1: A divertirmi ho fatto tardi, però non importa. Stanotte sono arrivato alle 3 a casa, però ero pimpante, 4:30. Infatti la gente l'ha notato, stamattina ero più carico che mai, proprio a pallettone.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non.
1: E ho voluto condividere.
0: Ehi?
1: Ho voluto condividere.
0: Non condividere, non vogliamo condividere la tua sofferenza. la tua tristezza, non è.
1: Ma quale tristezza?
0: Vabbè, che rientri a casa nel tuo modo locale, piccolo, e rientri lì, c'è il tuo cane che ti spodinza.
1: No, non c'è il cane!
0: Il cane non c'è,
1: il cane, io lavoro per il cane!
0: Pensa, per portarlo dalla dog sitter. Pensa, veramente.
1: Quello che guadagno.
0: Ma vai in Thailandia a toglierli, tanto non ti servono, cioè. Andiamo avanti, dai, lascia stare.
1: Aspetta.
0: Comunque, per fare il vestito, Ugo, non va ad alzare sarto, cioè va dalla sarta, ma lei usa la corda metrica da 50 metri. Chi è del mestiere sa di cosa sto parlando.
1: Corda metrica.
0: Catavolo, digli al panzone di prenotare il teatro a Monza e fate una data anche lì. Ho messo le uova marce da parte. Fate sempre più schifo. Oh, così mi piaci. Allora, la prima data del tour è a ottobre.
1: Il 10 di ottobre.
0: E potete già prenotare.
1: Un attimo, devo riattivare il telefono, Andrea, mi serve...
0: E riattivalo su telefono!
1: E ho capito, e io l'ho disattivato perché era inutile pagare per una cosa che non serviva.
0: Mamma, si taccaglia veramente, 5 euro al mese!
1: Oh, sto scendo un marzo, voglio... Ma... Stiamo in pericolo, voglio!
0: Ma, pericolo!
1: Sono pericolo!
0: Lui quando va alla, al bancomat che mette il numero... La sirena si sente.
1: Sono pericolo!
0: Dici che è un ladro, no? È l'allarme. È sceso da, sotto la soglia. La serata al campo sportivo, cosa fai? Prepara le salamelle, fa le salamelle.
1: Sì, sono lì al forno.
0: Al forno. Con tutto rispetto per chi fa le salamelle, ragazzi. Senza chi fa le salamelle non ci sarebbero sacche. La saga di chi? Del nulla. Allora, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
1: 10 di ottobre, la prima data del tour sarà a Mantova.
0: Però domani devi attivare il telefono delle prenotazioni. Altrimenti la gente chi chiama? Scusa.
1: Esatto.
0: Si scemo veramente allora.
1: Intanto voi potete già mandarmi dei messaggi su WhatsApp. Tanto io poi li trovo i numeri.
0: Ma lascia stare. Attiva il cellulare domani quando sarà. Poi diamo anche le altre date. Ci sono anche altre date.
1: Mi servono 10 euro mi devi dare, Andrea.
0: Madonna, ma ti rendi conto? Ma sei veramente messo così?
1: 10 euro mi
0: 10 euro ti
1: per
0: do,
1: riattivare sì.
0: Per riattivare il cellulare,
1: esatto.
0: Io ti do 10 schiaffi.
1: Ma porca Andrea, c'è il blocco corto, eh?
0: Allora andiamo in pubblicità, ragazzi, però devo dire questa cosa. Beh, la dico dopo, dai. Non la dico, è inutile che la dico subito.
1: Ma scusa,
0: no, perché stanno ricercando un uomo, magari qualcuno l'ha visto, che ha fatto una rapina, insomma è un dai, dopo la dico. Assomiglia anche un po' più.
2: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: uomini,
1: Fida, come mai Fida?
2: È finita perché ci abbiamo discusso sopra.
1: Cioè, ci abbiamo discusso sopra?
2: Sì, sì.
1: Ah,
2: sì.
1: Ma il balbuziente ci degna della sua presenza, ragazzi? Ma
2: no, io ho visto l'ultimo accesso su WhatsApp di sabato.
3: Lo so, ragazzo, perché quindi lunedì mattina è tosta per tutti, anche per chi ha un solo neurone. Cioè, non è che può.
1: Andiamo avanti, ragazzi. Catavolo, ma andiamo avanti. Non mi fate complimenti. Io sono felice già così. Cioè, non c'è bisogno di arricchire la mia felicità. Io ho bisogno. Allora, c'è da dire una cosa: che quando io vi incontro per strada, in giro, per le città, quando mi dite, ah, sei forte, lì mi fa piacere. Ma in radio non me lo dite, che perdiamo tempo. Cioè, non. Lì mi fa piacere che mi date la mano, dici complimenti, catavolo, sei forte, simpatico, mi tieni in compagnia. Va benissimo, che non c'è nessuno, non c'è la platea. Ma adesso dire io che sono bravo, mi sembra un insulto alla bravità. Cioè, non.
2: Alla bravità?
1: Io non mi sento così bravo. Io,
2: bravità.
1: Io mi sento una pippa fotonica, però non. Però me lo fate credere. Va bene, andiamo avanti. Ma Ugo che grida aspetta, esattamente cosa vuol dire? Non lo so,
2: non lo so, mi viene fuori normale, non lo so cosa.
1: Mi viene normale, una cosa ci sarà una spiegazione, no?
2: Insita, non lo so.
1: Vabbè, non lo so, non continuate a chiedere,
2: non me lo
1: so.
2: Chiedete più.
1: Ma aspetta, forse perché tu hai paura che io dica un'altra battuta e quindi magari non riesci a godere della prima.
2: No, non è quella, è che quando mi fai ridere forte, tu sei uno, lo posso dire onestamente. Sì. Io guardo un sacco di format, un sacco di comici.
1: Tu guardi un sacco di
2: format di
1: sformati, di pasta, di formaggio, gli sformati della nonna, lo sformatone, ma la nonna quando faceva lo sformato erano gli avanzi di una settimana, li metteva tutti da parte lei, poi li metteva tutti insieme, li frullava tutti e faceva lo sformatone, che aveva la forma dello zio, ma sembra lo zio, mi sembra.
4: No, lo sformatone.
1: È buono lo sformatone, che lo mangiavi a Ferragosto, lo mangiavi. Ah, 42 gradi al sole, al riccione, metti una fetta di sformatone. Con quella fetta lì dovevi fare il bagno due giorni dopo. Cioè, era impossibile. Vabbè. Ugo è ripartito con le serate, sta abbandonando il divano, è vero, e Achille la mano. Andiamo avanti.
5: No, dai, non fate così, dai.
1: Che felicità riascoltarvi, era un mese che non vi ascoltavo causa cambio orario di lavoro. Andrea, è bastato sentire. Basta! E me ne vado, E che dai! Poi ce ne saluti. Oh, essere inutili. Ma è vero che Ugo per mettersi la cintura. No, ragazzi, ma allora.
2: No, leggila.
1: No, lei è una cattiveria. No,
2: lei non me ne frega.
1: Lui, io lo so come si mette la cintura, col boomerang. Lui se la mette col boomerang. Cioè, lancia il boomerang attaccato alla cintura, fa il giro. Ragazzi. Le cattiverie, quest'uomo che è così buono, gentile, educato, si dà agli altri. Aspetta, attenzione. Non ho tolto la suoneria stamattina, ma è meglio così. Pronto? Pronto?
6: Buongiorno, che tavolo, sono Osvaldo da Ravenna.
1: Ma come si sente bene che sei Osvaldo?
6: Ah, ma questo mi piace. Sai che ti aspettavo in Romagna. Ho detto, se viene che tavolo, la sera lo porto a Manzette. Andiamo a Manzette io e lui.
1: Ma andiamoci, ma io vengo se mi porti. Se paghi te.
6: Ma porca paletta, ti faccio conoscere Lavanda, ragazzi, che porca vacca.
1: C'è sempre Lavanda. Lavanda c'è sempre. Non la Lavanda, Lavanda.
6: Esatto.
1: Ciao bello.
6: Ti mando un saluto grande.
1: Ma grazie anche dell'accento, che meraviglioso, ragazzi. Osvaldo, bello. Grazie. Io non so come mai, non so se anche a voi, ma quando sentite l'accento della Romagna, a me mi viene voglia di mare, di ombrellone, di bagnino, di crema abbronzante, di materassino, mi viene voglia di... E dai, signore, il piede, signora. Ma è bello perché allora una volta posso dire una cosa, che non me ne vogliono quelli di Riccione, Rimini, via dicendo, però una volta a Rimini e Riccione c'erano solo single. Cioè, tu andavi a Riccione e sapevi che finiva bene, insomma, la settimana le 5.000 lire venivano spese bene, perché una volta con 5.000 lire tu andavi a Riccione, c'avevi albergo pagato, ombrellone, sdraio, divertimento e vigliacca, tutto, cioè, in quelle 5.000 lire c'era tutto. Adesso con 5 euro ti mangi al massimo un gelato. Però una volta ero solo single, quindi c'era un odore diverso, cioè un odore di salsedine misto era un odore misto tra salsedine e testosterone. C'era roba in strada, c'erano gli occhi che cioè non c'erano i telefonini, poi, cioè, o baccagliavi o baccagliavi, cioè non potevi guardare, che cosa guardavi? Le stelle, il mare, la sabbia, cioè, quindi non c'era internet e quindi di conseguenza si era anche più felici e anche più predisposti a, l'ho detto anche prima, cioè veramente nei locali, ragazzi, veramente io veramente quando vedo i maschi che non ci provano con le donne, girano, ma che te giri? Ma che te giri? Hai fatto 250 maschi in questo locale, non ti sei fermato manco da una donna, ma è possibile? Ma perché? Ma perché non lo fate? Cioè non capisco. Io se io vabbè, andiamo avanti, non, che stavo dicendo? Mi sono dimenticato.
2: Di Riccione dei che sono single, che sono single, che prima erano single.
1: Un po' più di tristezza.
2: Perché erano single?
1: Dai, sei triste quando io gli chiedo le cose. Dove ero?
2: No, perché non mi ricordo.
1: Vai in paranoia.
2: No, cerco di ricordarmi. La mente va in alto, hai capito? Cerca di ricordarsi.
1: Ma cosa cerca di ricordarsi? Ma dillo con allegria, con energia.
2: Stavi parlando.
1: Ma
2: che
1: ti ammosci.
2: Le ragazze erano single. Le ragazze una volta.
1: No, con 5.000 lire stavo dicendo, carini, una volta che facevi tutto. Adesso per un ombrellone ci vogliono 30-40 euro. C'era una cosa incredibile. Però ci sta, perché poi la stagione è sempre più corta, vi dicevo, adesso non voglio fare le critiche a chi mette i prezzi alti di ombrelloni, ci mancherebbe. Però stavo dicendo un'altra cosa, che una volta c'erano tutti single a Riccione, a Rimini, adesso ogni due per tre c'è un passeggino che ti pesta un piede, perché ci sono solo mamme con i passeggini, cioè sono famiglie, i single ce ne sono molto meno, e questa è una cosa grave, molto grave. Torniamo, buttate i passeggini.
2: Ma che buttate
1: via, lasciate i bambini in camera, perché vi portate il passeggino col bambino, cioè non lasciate lì col cane che si è andata in giro, insomma, e se no veramente avete distrutto Riccione, Rimini, state distruggendo, poveracci. Allora volevo dire una cosa, ma non la posso dire perché è troppo intelligente e quindi non fa parte della mia capacità intellettiva. Copiando le vostre battute ho rimorchiato una bella gnocca, almeno servite a qualcosa. E siamo contenti di questa cosa, cioè, bellissimo. Allora stanno ricercando un uomo che ha fatto 18 rapine, non l'hanno ancora preso, c'ha delle orecchie esagerate. Se guardi le orecchie di questo, c'ha delle orecchie che sono più grosse della faccia, ma ve lo giuro, non è un fotomontaggio, è peruviano, c'ha la faccia piccolina e c'ha due orecchie enormi. La polizia non riesce a prenderlo, sai perché? Perché lui sente la sirena due giorni prima, cioè lui sente la sirena a 100 km di distanza, cioè è chiaro che non lo prendono, non lo prenderete mai. Allora, mentre dorme gli fate un'operazione alle orecchie, gliele accorciate, altrimenti è impossibile, quello sente i rumori parla con i delfini, cioè non, lascia stare, non, è impossibile, non lo prenderete mai.
0: Studio Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: mosce triste.
1: Ma tua sorella è mosce triste.
0: È mosce triste, ragazzi.
1: Ma non è vero, io sono mosce triste.
0: C'hai i suoi problemi, ragazzi. Non lo sfingate così. Vai, poveraccio. Poi fa un sacco di serate, anche mezzo rincoglionito. È vero, non ha. C'ha la faccia da sonno. Questa notte, sei moscio, Ugo?
1: Sort.
0: È vero, però quando gli faccio le domande si ammosciscia.
1: Ma non è vero!
0: Si ammosciscia!
1: Fammi una domanda, fammi una domanda.
0: Lascia stare, che fai? Le prove adesso.
1: No, fammi una domanda.
0: No, ti
1: faccio. Falla, che devo fare una battuta. Devo fare una battuta.
0: Allora, tu sei l'autista, ok? C'è un pullman di 50 persone. Questo pullman si ferma a Roma e scendono 30 persone. Poi va a Bari e se ne fermano altre 10. Quanti anni ha l'autista?
2: 10.
0: 10
2: anni.
0: No, veramente mi hai risposto.
2: Risposto, sì.
0: 10 anni. No, vi rendete con chi trasmetto? Vi rendete conto?
2: È una battuta, è una battuta.
0: E qual è la battuta?
2: No, è una battuta per dire che l'autista sono 50 a Roma, scendono 20 diventano 30, sì. Scendono 10 diventano 10, l'autista quanti anni ha? 10 anni. 10 anni, 10 anni, 10 anni c'ha l'autista, si capi?
0: No. Tieni conto che stai peggiorando la tua situazione. Cioè,
2: non so come uscire.
0: Allora, ti rifaccio. Tu sei l'autista. A un certo punto vai a Roma.
2: Io sono l'autista.
0: Ah, adesso sei arrivato.
2: Adesso sì. Prima
0: ma anche prima
2: chiaro.
0: Te l'ho detto, ignorante.
2: No, ma
0: vedi, per dire che non stai attento quando parlo.
2: No, perché è un po' bastarda.
0: Ma quale bastarda? Ti ho detto, tu sei l'autista.
2: Ho capito.
0: L'autobus si ferma a Roma, scendo 50 persone, hai detto quanti anni l'autista? 10, si scemo veramente.
2: Ho capito, però io faccio il conto delle persone. Ma guarda che non è semplice.
0: Ma come non è semplice?
2: Ho capito, dovevo capire subito, tu sei l'autista, però mi sono soffermato sul numero delle persone.
0: Vabbè, allora, ragazzi, vi ricordate quando eravamo sani di mente? Ve lo ricordate che bei tempi? Era molto più bello, c'era il programma andava molto meglio. Allora, sto cercando, dice una donna, un uomo vero, uno che quando arriva a casa sbatte il pugno sul tavolo e mi dice, donna, apri l'acqua calda che voglio lavare i piatti. No, vabbè, vabbè. È una battuta. Cioè non, io pensavo fosse una cosa seria. Non, vabbè, andiamo avanti. Che stavi dicendo, ignorante? Che stavi dicendo?
2: Io niente.
0: No, hai detto qualcosa. Fammi una domanda. Voglio fare una battuta.
2: Ok, dai, fammi una domanda qualsiasi.
0: Quanti anni c'hai? Cioè?
2: Perché sono moscio.
0: Che c'è? Dammi che uno è moscio e donna.
2: Moscio, che sì, no,
0: ma no, moscio devi rispondere con mosceria. Cioè.
2: Fammi un'altra domanda.
0: Ancora? Quanti anni c'hai?
2: Non so, non te lo voglio dire.
0: Sei moscio.
2: Che sei bizzorro.
0: Ma ragazzi, ma questo dice. Ma vi rendete conto che io trasmetto col nulla? Cioè, è come avere uno specchio dall'altra parte. Non. Aspetta, che mi ripeti un attimo. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Allora, esiste il pesce Salema. Il pesce Salema. Vabbè, ragazzi, parliamo un po' di cose. Se no, ovviamente la gente pensa che siamo qua per cambiare l'acqua. Non. Allora, il pesce Salema. Chi è il pesce Salema?
2: Salema?
0: È
2: Salema vicino alla Prevela.
0: Ma non devi far fare la battuta. Se lo sai, lo sai. Se non lo sai, non lo sai. Cerca pesce Salema, cerca pesce Salema.
2: Salema?
0: Salema!
2: Glielo devo dire.
0: A chi?
2: All'intelligenza.
0: Mamma ragazzi, ma io vi lascio con lui e me ne vado. Io mi lascio con lui e me ne vado. Così vi rendete conto veramente che io trasmetto con il nulla. Cioè è il nulla fotonico.
2: Ma scusa!
0: Almeno Achille quattro parole dice, questo manco quattro parole.
2: Quattro parole se me lo fai dire! Chi è il pesce Salema?
0: Ma come chi è?
2: Il pesce Salema, nome scientifico Sarpa Salpa. Ma comunemente noto in Italia semplicemente come salpa, è un pesce marino appartenente alla famiglia degli sparidi. La stessa di orate e saraghi. È molto diffuso nel mar Mediterraneo e nell'oceano.
0: Ma non so manco leggere, ragazzi.
2: Oh, raga, mi si chiudono gli occhi. Alimentazione erbivoro.
0: Erbivoro. Ma che è erbivoro?
2: Sì.
0: Ma che è un pesce?
2: E c'è scritto erbivoro.
0: Dai, lascia erbivoro. Mamma. Pronto!
2: Mangiare alghe.
3: Chi è?
0: No, e chi è?
3: Ho ricevuto una telefonata.
0: Ah, ti abbiamo chiamato noi?
2: Ma chi è?
3: Sì.
0: Ah, ma forse per la Mustang.
3: Ah, sì, ciao.
0: Ciao. Com'è messa?
3: E guarda, la macchina l'ho restaurata 3 anni fa e poi un po' di colpetti qua e là, qualche riga, ma è un orologio, fai mezzo giro di chiave e parte.
0: Motore a posto, motore perfetto.
3: Motore a posto, perfetto. Ah, motore sì. Cambio perfetto.
0: Motore cambio perfetto. L'hai restaurato?
3: Restaurata, completa.
0: No, il motore, dico il motore restaurato.
3: Motore anche, sì, sì, sì.
0: Hai fatto, cosa ci hai fatto il motore? Qualcosa, cambiato di pezzi?
3: Ci ha fatto pistoni, fasce, ci aveva fatto, l'aveva fatto al meccanico giù, ci aveva dato una lappata, candele, filtri, olio, distribuzione.
0: Messo bene,
3: diciamo. Sì.
0: Senti, e carrozzeria qualche bozzo, c'ha ruggine?
3: Sì, guarda, se mi scrivi un messaggio su WhatsApp, dai. No, ruggine no, se mi scrivi un messaggio su WhatsApp poi ti giro tutte le foto.
0: Dai, va bene, grazie, ciao fratello.
3: E dove sei te?
0: Io di Senzano.
3: Di Senzano del Garda.
0: Sì.
3: Va bene, dai.
0: Tu sei a Genova. Sei a Genova. Genova. Ci arriviamo, due ore ci arriviamo. Va bene. Ciao, a dopo. Ciao.
4: Cosa stai facendo?
0: Mi sa che ho preso una sola io, perché... Andiamo avanti, ragazzi. La compro, smonto questa e la monto sulla mia. Sto mondo non... che faccio? Te lo compro questa e vendo la mia. Cioè non... Allora, il pesce Salema Porgi, che è una razza diversa dal tuo, non sa manco chiedere all'intelligenza artificiale.
2: Quello,
0: L'intelligenza artificiale, quando lo vede, cambia. Cioè, vede la sua faccia, sai che c'è il riconoscimento facciale. L'intelligenza artificiale, come vede la sua faccia, diventa un cretino pure lui. Il pesce Salema Porgi può causare allucinazioni per 36 ore se consumato. Era usato per divertimento durante l'impero romano. Durante l'impero romano, per divertirsi, cucinavano il pesce Salema e causava allucinazioni per 36 ore. 36 ore, una roba... Il difficile era metterlo dentro la cartina, però... non era facile, però... andava, ragazzi, i romani, proprio, antichi romani, proprio... perché allora Giulio Cesare 36 coltellate, perché erano tutti sballati, erano... ma perché mi avete accoltellato? C'era una grigliata di pesce. Non abbiamo capito più niente, non...
5: Andrea, tavolo. Show su Studio Più.

0: canzone è molto bella, però è un po' triste come, come quando Ugo deve dare delle risposte, ragazzi. La roba diventa triste, diventa. la moscio proprio. Vabbè, voglio dire, è la sua natura, ragazzi.
1: A
0: non
1: quale
0: è
1: natura?
0: Non volete pretendere da lui che sia pimpante come sul palco. Lui giù dal palco è un'altra persona.
1: Ma
0: cioè, è l'uomo moscio, l'uomo tristezza, l'uomo.
1: Mamma,
0: non l'ho mai visto sorridere fuori dal palco.
1: Ma stai schiamando?
0: Ma lascia stare, lascia stare. No, cioè. Si deposisce Matrix, dai, per favore. Andiamo avanti. Per favore, te ne immagini? Io vorrei vedere tutti i film di fighi pazzeschi con la tua faccia e il tuo fisico. Cioè. Come si chiama Matrix? Come si chiama l'attore?
1: Keanu Reeves.
0: Chi?
1: Keanu Reeves.
0: Non Keanu Reeves, Keanu.
1: Keanu.
0: Allora, te ne immagini, al posto di Keanu Reeves, Ugo Palmisano. In Matrix, bellissimo, con l'impermeabile, col tendone del circo invece l'impermeabile, capito? Nero, di pelle, fantastico, bellissimo. Tutti i film così, Rambo, Strambo, che ne so, altri film tipo Silvestre, Rocky. Rocky la boa, per esempio.
1: Rocky la boa.
0: Andiamo avanti. Vabbè. Attenzione, MiG russi sorvolano Cerignola. Ragazzi, cioè, Cerignola. Cioè, i MiG russi hanno sorvolato casa tua. Cerignola, quant'è la casa tua?
1: È parecchio, è Foggia, Cerignola, Andrea.
0: Ah, è lontano.
1: È lontanissimo.
0: Ah,
1: sì.
0: Fuggi da Foggia, non per Foggia, ma per Foggia.
1: Bravo.
0: Ah, sì, è un detto che ho imparato quando ero qualche bambino. Ma che tavola, sei pugliese? No, sono della Latina, ma non c'è da niente. MiG russi, sono della Latina. Ma MiG russi volano Cerignola e non rientrano più in Russia, scomparsi pure dai radar, e sono scomparsi anche i radar,
1: dai,
0: credo, cioè adesso non è Giuseppe Giampaglia,
1: ma chi è?
0: La battuta è sua. Giuseppe Giampaglia, bella, bravo Giuseppe, vestito anche bene, è vestito come i MiG, uguale, non... vabbè, si sono fermati a Cerignola, due orecchiette, due cose, insomma, e chi torna più in Russia, voglio dire, lì c'è, si fa freddo, cioè, tutti incazzati, tutti fai così, fai cosa, Cerignola, fai come ti pare, cioè non è... Vabbè, ragazzi, salutiamo, ragazzi, perché è meglio andare, ragazzi, è meglio andare. Allora vi lascio con questa chicca, ragazzi, la volevo dare per ultima questa notizia, perché è una notizia che riguarda tutto il genere maschile. Pornhub, sapete tutti che cos'è, è una piattaforma di gente single, di uomini single. Pornhub promette di piantare, attenzione, un albero per ogni 100 video guardati. Cioè, ogni volta che l'uomo guarda 100 video, Pornhub cosa fa? Va in giro e pianta un albero. Quindi, tra poco, penso tra una settimana, avremo ombra ovunque. Cioè, ci sarà, non vi preoccupate del caldo, perché ci sarà ombra ovunque. Cioè, no, state sereni, cioè, alberi e seghe non sono mai andati così d'accordo. Quindi, basta così, appuntamento a domani, come sempre dalle 6 alle 9. Vi amo, ciao, ciao, ciao.
2: Su Studio Più.
3: Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto,

0: amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Ciao ragazzi, mi fate ascoltare We Are Going On Down, grazie mille, un bacio a tutti, ciao!

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

Buongiorno Walter, stamattina se è possibile vorrei ascoltare Because I Love You dei Digital Rockers. Buona giornata e buon morning fever a tutti. Ciao!

Yes, it does.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

world, leave the real one for

0: hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid. Dopo un nuovo scambio di dure accuse, la Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
2: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
1: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la Premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai quattro giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I quattro, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina è il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: sabato, amici. Questo è il Saturday Morning Fever. Un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno. Ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao Valterone, se gentilmente questa mattina potete mettere Danza Kuduro. Un abbraccio a tutti dal Marco di Desenzano. Ciao ragazzi!

Giacomo da Modena, tra i DJ più grandissimi degli anni 90, Sash con Ecuador. Grazie.

Buongiorno Walter, sono Giorgio d'Acquafredda. Stamattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare For Your Love di Magic Box. Grazie e buon Morning Fever a tutti. Ciao!

0: amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

noia e lo stress della vita moderna vuoi allontanare, il party time di Radio Studio Più devi ascoltare e vai!

0: every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali, da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Buongiorno, Radio Studio Più, Claudio da Como. Volevo ascoltare una canzone in qualsiasi dei Model Talking. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più, grazie mille.

Mazzaro, questa mattina, se è possibile, volevamo dedicare una canzone di Jovanotti, Oceania, e augurarvi a tutti un buon Morning Fever. Da Canneto, buona giornata.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo! Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

sappiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

and not a day of joy.

Ladies and gentlemen, this is party time.

0: best of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus
8: a Manerba del Garda.
7: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
11: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanto i ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso

0: tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Massa, buongiorno Fanelli. Mi piacerebbe tanto ascoltare un pezzo della mitica Amy Winehouse e sarebbe Back in Black. Un bacione a tutti, grazie, ciao.

Buongiorno Walter e buongiorno Graziano. Questa mattina vi chiederei per favore di Magic Box Scream My Name, dedicandola allo splendido popolo del Morning Fever. Un abbraccio dalla Romina da Pioltello.

0: spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Ragazzi, ma buongiorno, sono Rosy di Bussero. Io chiederei se è possibile Walk This Way. Ciao da Rosy di Bussero.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali. Da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchivi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Walter, buongiorno Maestro Graziano, sono Chiara da Lonato. Potete ascoltare la canzone di Marco Mengoni, Mi fidero di te? Grazie mille, buona giornata.

terza o Graziano, sono Boban di Baglio Terme. Potete mettermi su una canzone degli Spandau Ballet e ve la dedico a voi e a tutto il popolo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: music. The Dance Station.
1: Radio Studio Q. Studio Q. News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione. Motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni, non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Ma dove siamo?

Moleschino, come si sta bene in questi giorni? No, ho sentito qualcuno che mi ha mandato a... No, dicevo, si sta bene all'interno del nostro studio, aria condizionata, vero Caresana? Buongiorno a tutti, inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, sabato 8-8-2026. Salutiamo tutti con...

viaggione, ecco, l'ho già detto altre volte che dischi di questa tipologia non possono mai mancare in macchina per i miei viaggi nottambuli, per i miei viaggi notturni. YOMC non è stato un grande successo, ma immagino che coloro che mi seguivano in passato alla radio l'hanno riascoltato con immenso piacere. Io lo definirei una chicca, il disco che ha aperto la puntata di quest'oggi, nella quale ci sarà da leccarsi le orecchie se amate la musica dance. Anno 2001, disco di Sono e Kid Control.

Keep control.

sono molti coloro che sono già in vacanza, ma sono molti anche coloro che partiranno, visto e considerato che la prossima sarà la settimana di Ferragosto a Milano, deserto totale, già lo prevedo. E quindi un saluto a tutti coloro che in questo momento si trovano in viaggio, mi auguro non bloccati nel traffico, non bloccati sulle autostrade italiane. Nel 2015, al numero 8 della Less Than Chart dell'anno, c'era questa canzone di Alesso. I saw stars on the pavement. Si intitola Cool.

preferisco magari suonare dischi un po' più soft, più auseggianti, però non mi esimo da suonare anche quei dischi che adoravo negli anni 90, magari un po' più transeggianti, magari un po' più progressive, tipo questo che era di Lady Tom, intitolato It's a Dream, e che risaliva esattamente al 1999. Qualcuno si è chiesto, anzi perlomeno mi ha scritto: Marco, ma ci sarai anche la prossima settimana? Ma certo, ma qui si lavora anche il giorno di Ferragosto, e siamo in molti a lavorare il giorno di Ferragosto, quindi un saluto anche a tutte queste categorie, baristi, forze dell'ordine, camerieri, eccetera eccetera. C'è il disco di G-Scard, è Power of the Night.

Carasana, ma secondo te questo è più un disco da radio o da pista? Secondo me tutte e due, visto e considerato che l'ho sempre messo alla radio, visto e considerato che l'ho sempre messo anche durante le serate. A tal proposito, martedì prossimo, chissà, magari se siete dalle parti di Loano, in Liguria, potremmo anche incontrarci. Infatti io avrò una serata in piazza proprio nella bellissima città ligure di Loano. Prossimi tre minuti con un disco del 1994 di una signora o signorina, Silvia Coleman, questa è All Right.

0: sono i dischi dance che realizzò Silvia Coleman. Fra i tanti, questo è quello che ricordo con maggior piacere. Era del 1994, era intitolato Right, in questa puntata di Ravelli Go di sabato 8/8/2026. Siamo arrivati alla reclam, come dicevo una volta e come mi andava di dire oggi. Voi rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

Stavo pensando che passano gli anni, ma questo disco rimane sempre di moda. Addirittura qualche anno fa fu utilizzato come base musicale di un noto spot pubblicitario. Adesso non ricordo i particolari, però ricordo che ogni qualvolta partiva questo spot alla televisione, io tac, ero già lì pronto con il ditino sul telecomando per alzare il volume. Grande disco, quello di Skipper, intitolato Struggle for Pleasure, era il 1996, riprende la puntata di quest'oggi di Ravelli Go 88-2026. Buone vacanze a tutti voi e mi raccomando, estate con noi!

Adesso mi stavo chiedendo, ma dai dischi che suono si capisce che è estate? Vabbè, poi di questo disco adoravo la versione originale di Madonna. Bella anche questa di Lucrezia, era Live to Tell.

Baby Violet, in arte all'anagrafe Francesca Messina. Negli anni 90, anzi alla fine degli anni 90, realizzò parecchie canzoni interessanti. Oggi ho scelto questa del 1999, forse anche la più famosa, la più popolare era Inside to Outside. Tra l'altro, parlando di Lady Violet, mi viene sempre in mente il suo produttore Pippo Landro, che quando usciva un disco di Lady Violet, c'ho una bomba Mark, c'ho una bomba tra le mani, e gli dicevo, ce l'ho tra le orecchie una bomba. Vabbè, bei ricordi. In arrivo per i prossimi tre minuti c'è una bellissima canzone di Tiesto, si chiama The Business. Let's get down.

Allora, diciamo che di tanto in tanto sui social mi scrivono ascoltatori giovanissimi che hanno 20-25 anni e che queste canzoni le conoscono grazie al fratello maggiore che mi ascoltava alla radio ai tempi. Ogni tanto c'è qualcuno che dice: ma perché non torna più questa musica di 30 anni fa? Piacerebbe tanto anche a me. Poco fa era Paradise di Simon J qui su Radio Studio Più, ora Digital Boy.

Ma questo è un classicone o sbaglio? Caresana, la pensi come me? Vabbè, un classicone della musica dance degli anni 90, Einstein Dr. DJ, Automatic Sex, che risaliva al 1994, quando ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa puntata di sabato 8 agosto 2025. Lo dico per chi di tanto in tanto me lo chiedesse sui social. Sì, ci saremo anche sabato prossimo, anche se sarà Ferragosto. Ora un disco molto fighetto, anno 2001, The Superman Lovers.

che quando suoni un disco così vai sicuro che puoi accontentare l'80% del pubblico femminile all'ascolto. Una canzone che piaceva tanto alle Huawei anni fa, The Superman Lovers con Starlight, era esattamente il 2001. Oh, c'è l'ultimo disco della puntata di quest'oggi, ed è 2000 di Four Factory, Give Me More.

0: Ricordo ai tempi quando suonai per la prima volta questa canzone, molti erano convinti che fosse una nuova canzone di Prezioso, invece non è stato così. Dei ragazzi si chiamavano Four Factory, canzone intitolata Give Me More, che ai tempi, sto parlando di 26 anni fa, era il 2000, ai tempi suonavo veramente tanto, perché questo sound insomma rientrava un po' in quel sound che preferivo. Era l'ultimo disco di questa puntata, 8 agosto, grazie a tutti voi, vi auguro una buona estate ovunque voi siate, al mare, in montagna, al lago, in pianura. Grazie al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico, sono Marco Ravelli, vi auguro un buon weekend, ci sentiamo qui tra 7 giorni, ciao!
1: Ciao baby.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali, da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
2: Experience. Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, benvenuti anche oggi all'interno del percorso dance di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia di Giampiero Experience. Io sono Giampiero XP e come sempre vi preparo al grande viaggio con una traccia che ci permette di partire con l'house di alta qualità. Robbie Strauss, My Lord, Alex Junior DJ con Mine.

0: con Giampiero XP.
1: E ci proviamo a regalarvi le emozioni del clubbing, tutto ciò che fa club, musica compresa quella che vi spara il Giampiero Experience. Cominciate a segnarvi la prima traccia, Robbie Strauss, My Lord con Alex Junior DJ, il progetto è mine. La Afromix, colgo anche l'occasione per salutare Paolo Caputo e augurargli l'in bocca al lupo per questa nuova avventura con la sua nuova label. In arrivo, grande rifacimento dei mitici The Jackson 5 con ABC, la Disco Dome Refunk Mix.

0: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: E sulla Dance Station d'Italia viaggia in esclusiva, come sempre nel weekend di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, Giampiero Experience. Il sabato, come in questo momento, live alle 3 del pomeriggio, replica domenica alle 21 per non farvi mai mancare le grandi novità che vi sparo in Giampiero Experience. Poi sapete che da oggi c'è anche il podcast attraverso il quale è possibile seguire attentamente tutte le puntate di Experience. In arrivo Discotron, Do It Yourself in Experience.

Disco Tron, Do It Yourself. Non ci fermiamo veramente mai, siamo solamente all'inizio. Vi ho sparato già tre tracce di Jean-Pierre Experience, quindi segnatevi anche Disco Tron. E vi do anche la possibilità di poter avere l'email attraverso la quale è possibile inviarmi la vostra produzione, come in realtà fanno le labels mondiali. Ecco, segnatevi la mia email, Gianpiero con la N di Novara, gianpieroxp@gmail.com. Inviatemi anche tranquillamente la vostra produzione. In arrivo Something Good con Good Time Clothes Off Remix.

0: Giampiero Xpix.
1: Ma che bella questa traccia di Yotto, devo essere preciso quando vi presento le tracce, e in realtà Yotto presents Something Good, un progetto che ci ha regalato una traccia dal titolo Good Time, la Clothes Off. Off presumo sia l'Hyper Official, quindi Clothes Official, sapete che sono sempre alla ricerca delle tracce migliori da potervi suonare e ho scelto questa di Clothes Official Remix, una traccia niente male. Questa è la nuova di Daniele Petronelli con Disco Dancer.

0: anche musica di alta qualità. Ormai noi italiani da un paio d'anni ci siamo ripresi uno dei posti migliori per quanto riguarda la dance di alta qualità. In questo caso Daniele Petronelli, il barlettano Daniele Petronelli, che ritrovo con molto piacere, che conosco ormai da una ventina d'anni più o meno. Con Disco Dancer davo anche un'occhiata a come sta andando sui vari portali specifici. Disco Dancer sta andando veramente molto bene. Facciamo una pausa, finisce qui la prima tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più. Restate là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Le News Dance Mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Ragazzi, ripartiamo con tutta la freschezza di Jean-Pierre Experience e ritroviamo un vecchio amico, anche artisticamente parlando, Get Far con Sapienza, altro bel mito della musica dance. Parliamo della traccia Buscando Amor. Si parte.

Pizza. Non male questa bella traccia di Get Far, appunto, Mario Fargetta con Sapienza, il siciliano, due siciliani, perché poi di origine Fargetta è proprio siciliano. Parliamo della traccia Buscando Amor e vorrei aprire e chiudere una parentesi, vorrei fare l'in bocca al lupo a questa nuova label digitale, la Two Lear Music, di cui insomma c'è il coordinatore Paolo Caputo che ha intrapreso questa nuova avventura con tutto il corazon, amico mio, Paolo Caputo che conoscono da diversi anni. In bocca al lupo. Io sono Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci ricatapultiamo nel genere un po' più particolare house e arriva la nuova traccia per Mark Mosca. Questa è The Vibe Tonight.

0: tutto vero, le news dance mondiali segnalate dal sottoscritto Gianpiero XP. Ragazzi, segnatevi anche questa bella traccia di Mark Mosca con The Vibe Tonight, e vi ricordo anche che c'è la possibilità di risentire in podcast l'intera puntata di Gianpiero Experience. Basta catapultarvi all'interno del nostro sito radiostudiopiu.net e ovviamente andate nella sezione Gianpiero Experience e risentirete tutta la puntata. In arrivo Steven Caretti con This Feeling.
1: Radio Studio Più, Gianpiero Experience.

Steven Caretti con This Feeling che stiamo lasciando in questo bel pomeriggio, firmato Radio Studio Più, in viaggio in Giampiero Experience il sabato 3 del pomeriggio, e vi ricordo che c'è anche la replica nel caso in cui perdeste poi la puntata live del sabato, la domenica alle 21 belli puntuali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo Steven Caretti con This Feeling, in arrivo 2F con Sabor. Questo è un remix particolare, la Jesus Fernandez Remix.

0: Giampiero Experience.
1: In Giampiero Experience anche questa bella traccia che sa tanto di salsedine, sa tanto di estate, di sabbia, di spiagge, ma anche di rocce, insomma c'è chi preferisce comunque la costiera rocciosa. Il progetto è 2F con Sabor, il remixer di turno che ha letteralmente cambiato ovviamente l'originale, è Jesus Fernandez. Molto estiva la traccia che stiamo per lasciare, molto estiva quella che sto per presentarvi, Botteghi Busso Ali Selecta con Muchachos in Experience.
2: En Argentina.

0: eccoci pronti anche a presentarvi quest'altra traccia molto bella. Io faccio i complimenti a Matteo Botteghi, Busso e Ali Selecta. Muchachos, ahora nos volvimos a bla bla bla. È una traccia che parla dell'Argentina e devo anche rivelarvi il mio debole per l'Argentina. Ecco, in assenza della nostra nazionale di calcio italiana nelle mondiali, io preferirei che vincesse l'Argentina. Dai, mettiamola così. Piccola pausa in Jean-Pierre Experience e tra un po' ritorniamo con le grandi novità. State là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

0: Dance Mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: E lo so che non vedevate l'ora di rientrare con Giampiero Experience, con le grandi novità dance che arrivano da tutto il mondo. Un bacio immenso da Giampiero XP, si riparte con Motive, che ha ripreso un pezzo fortissimo anni 90, Everybody's Free to Feel Good.

Dance Station d'Italia, mi auguro la vostra preferita Viaggio Giampiero Experience, grande successo anni 90 di Rosalla, ripresa dai Motive, Everybody's Free, in arrivo, ladies and gentlemen, attenzione perché questa traccia ricorda ancora gli anni 90, perché il progetto è Wakefield, quelli di Saturday Night, in questo caso Wakefield con la nuova traccia originalissima, nuova, con il Lou Foundation UK, Roccolino, questo è Sugar, Robby Rivera, Summer Remix.

chi non lo sapesse, qui si mixa e si lanciano pezzi in anteprima: Wakefield, Lou Foundation, Roccolino, Sugar, Roby Rivera Remix, la Summer Remix, e in arrivo Armin Van Buuren, Silver Panda insieme per Here in My Arms. Enjoy the silence dei mitici Depeche Mode.

grandissima Enjoy the Silence. Mi fa venire i brividi di sentire questa grande hit degli anni 80 dei mitici Depeche Mode, con i quali sono cresciuto anch'io. In questo caso Armin van Buuren, Silver Panda con Here in My Arms. Enjoy the Silence. A volte è meglio star zitti, quindi meglio godersi il silenzio piuttosto che parlare bla bla bla, parlare sempre. In arrivo, attenzione, nel viaggio di Giampiero Experience, e vi ricordo ancora una volta il mio indirizzo email per inviarmi la vostra produzione per poterla suonare qui su Radio Studio Più, gianpierexp@gmail.com. In arrivo, si alzano i BPM, Morgan C3 con Looking for Love.

ringrazio tutte le persone che incontro all'interno delle mie serate, il tour, anzi i tre tour che mi vedono protagonista quest'anno in giro per l'Italia, e vado anche a presentarvi l'ultima traccia di Experience, Modia con Pardon Me.

0: Giampiero Experience.
1: Finisce qui Giampiero Experience, nella speranza che vi sia piaciuto anche questo viaggio, l'ennesimo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. A chiudere Mo Dia con Part of Me. Vi ricordo che c'è il podcast di Giampiero Experience, nel caso in cui aveste perso i primi minuti di questa puntata basta andare sul sito radiostudiopiu.net e collegatevi con la sezione Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP, fantastica estate, fantastico weekend a tutti, bye bye, ciao!
0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gordo and Who Made Who.
5: Energy.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi

Benvenuti su Studio Più, buon sabato da parte di Claudio Tozzo. Effettivamente siamo in agosto, la nostra programmazione in questo periodo subisce anche qualche cambiamento, anche perché giustamente ad agosto è giusto che qualcuno faccia anche qualche giorno di ferie, come titolare di questo programma nella parte estiva. Già Walter Master tornerà a settembre, però il nostro Ronnie Milani è protagonista a quest'ora, ma ci ha preso due giorni di ferie, per cui sono qua io. Quindi buon pomeriggio, buon sabato a tutti da Claudio Tozzo, pronti a partire con la musica di Studio Più.

0: something I want to talk about.
1: Tra uno e l'altro i grandi successi che in questo momento ci stanno arrivando anche dall'estero. Madonna e Sabrina Carpenter, ad esempio, hanno appena cantato questo brano intitolato Bring Your Love, stile Madonna sicuramente, che ci riporta al suo vecchio stile che abbiamo sempre conosciuto. Make Love the Room 5 invece, anche questa arriva dal passato, perlomeno il campione, però la canzone, che è del 2003, beh, è ancora assolutamente attualissima.

E nel pomeriggio di Studio Più, in questo sabato pomeriggio, anche le canzoni nuove poi sono sicuramente brani che entrano nella testa, come questo, cioè Buon Vento, Jovanotti, Alfa. Questa è una di quelle canzoni estive che non si dimenticano.

Ma a proposito di canzoni che non si dimenticano, andiamo nel 1984 e i suoni sono tipici di quel periodo, questa batteria elettronica, questi suonini, Let the Music Play di Shannon senz'altro è diventato un classico della musica dance. E noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. Sono Claudio Tozzo, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio e benvenuti nella nostra trasmissione. E fra qualche istante arriva il mixato di DJ Tiga. Beh, lui è un grande, l'abbiamo avuto come ospite a Riccione e quindi non può che essere un grande momento musicale da vivere tutti insieme, un party time straordinario.

Certo è che non è ancora il momento del party time, perché quello arriverà solo dopo le 16.30 e quindi abbiamo ricordato che c'è stata una bellissima esperienza a Riccione, nella quale abbiamo tenuto compagnia a tutti coloro che passeggiavano in Viale Ceccarini, e i protagonisti erano, oltre a Ronny, anche, sto parlando della sera dopo le 22, anche Ricky Valza e appunto DJ Tiga, che ascolteremo fra poco. Se non sbaglio, Ricky Valza dovrebbe essere il protagonista del party time delle 17.30, ve lo confermo, e quindi godiamoci questo, che è un altro grande successo del presente.

0: Abbiamo chiuso questo primo segmento insieme in questo sabato pomeriggio. Sono Claudio Tosso. Certo, non siete abituati a sentirmi a quest'ora, ma dobbiamo pur concedere un attimo di pausa anche ai nostri conduttori, che torneranno per una nuova stagione più carichi che mai. E adesso il party time. Io vi lascio però per 30 minuti con lui, perché io la musica di Tiga, di DJ Tiga, non la posso interrompere. Ascoltatevelo, ci risentiamo fra 30 minuti per continuare il nostro pomeriggio di sabato.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E allora DJ Tiga, sei pronto? Ti lascio la linea, ci sentiamo fra 30 minuti.

0: un sabato pomeriggio nel quale Studio Più vi accompagna con la sua musica, ma anche con la musica dei nostri DJ, che sono straordinari, come DJ Tiga e Ricky Valza, che oggi saranno i protagonisti di questi due party time. Il primo l'abbiamo appena ascoltato, quindi fra poco di nuovo insieme, e poi alle 16.30, anzi alle 17.30, un altro party time, questa volta con Ricky Valza.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: caldo, temporali in alcune zone d'Italia. Come saranno le prossime ore? Lo sentiamo direttamente da Trebimeteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Alta pressione in rinforzo per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord non mancheranno spazi assolati, ma tra il tardo pomeriggio e la serata si segnala l'arrivo di fenomeni anche a carattere di temporale su Alpi e Prealpi. Al centro Italia situazione tranquilla se non la possibilità di qualche goccia di pioggia in Appennino. Sole protagonista al sud e sulle isole, eccetto in Sicilia, nelle zone interne, nelle ore pomeridiane quando si segnala qualche fenomeno. Clima molto mite al primo mattino, minime tropicali, specie nei grandi centri urbani. Valori elevati nelle ore pomeridiane, specie al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

un po' presto per augurare buona domenica a tutti. Comunque, in ogni caso, questa è la nuova di Saif, che dopo il successo a Sanremo ci sta regalando emozioni in questa estate. Agosto, sabato pomeriggio, Claudio Tozzo in diretta, Where My Husband, con David Guetta che ne sforna una ogni 10 minuti.

E a conferma di quanto ho detto poco fa, che David Guetta ne sforna una ogni 10 minuti, eccolo qua, nuovamente. Non sono passati nemmeno 3 minuti dall'inizio della canzone precedente, che è nuovamente qui con Save Me Tonight, Jennifer Lopez, quindi David Guetta. Don't know.

0: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

Ed eccoci qua pronti ad attendere il prossimo Party Time. Sono curioso di sentire cosa ci suonerà Ricky Valza nel Party Time delle 17.30. Sono Claudio Tozzo e questa è la nostra giornata insieme, il nostro pomeriggio che ci consente di trascorrere questi momenti con la musica di Studio Più, in sostituzione dei DJ e degli animatori che se ne stanno in pausa per qualche giorno. Anzi, saluto Ronnie Milani che in questo momento è nelle Marche. Nelle Marche siamo veramente ascoltatissimi, siamo tra le prime radio, come del resto anche in provincia di Rimini. Questo ci fa molto piacere, ci avete dato grandi soddisfazioni e noi siamo qua per non tradire la vostra fiducia. Quindi arrivano Fifth Harmony con What It. È stata ballatissima e ancora lo può essere.

La musica del passato sta per arrivare. Dopo The Second Voice con Let Me Be, canzone Afro House che comunque ci ha regalato queste sonorità particolarissime, ecco i Jackson 5 che tornano dal passato, dal 1981, con questa canzone intitolata Can You Feel It?

Dopo la pubblicità, l'appuntamento con Ricky Valza. Mixato straordinario, tutto da ascoltare.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: music, the dance station, Radio Studio Più.
1: At 30 minutes of every hour,
2: al minuto 30 di ogni ora,
0: on Studio Più.
2: Party time.
3: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in rinforzo per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord non mancheranno spazi assolati, ma tra il tardo pomeriggio e la serata si segnala l'arrivo di fenomeni anche a carattere di temporale su Alpi e Prealpi. Al centro Italia situazione tranquilla se non la possibilità di qualche goccia di pioggia in Appennino. Sole protagonista al sud e sulle isole, eccetto in Sicilia, nelle zone interne, nelle ore pomeridiane quando si segnala qualche fenomeno. Clima molto mite al primo mattino, minime tropicali, specie nei grandi centri urbani. Valori elevati nelle ore pomeridiane, specie al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ed eccoci qua subito dopo le 18, grande mixato da 30 minuti con un'atmosfera incredibile da aperitivo, veramente. Però quello che vi voglio dire è che fra un attimo l'aperitivo lo vivrete insieme ai nostri che sono pronti a farvi immaginare, perché attraverso la voce di Ugo Palmisano immaginate quello che sta per succedere proprio lì dove si trovano loro, e sapete dove sono? In mezzo al lago su una barca. Dalla quale faranno live la diretta. Tutto questo alle 18:30.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Radio Più in diretta da Lago di Garda.
1: Ed eccoci signori, buonasera Italia, buonasera Desenzano! In diretta, in mezzo al Lago di Garda, Blue Guard Experience, Ugo Palmisano, Paromix DJ, Dimitri Massimo e tutta la ciurma, è partita questa nostra nuova esperienza in mezzo al lago. Stiamo recuperando Andrea Catavoli, Achille Ferrari e poi noi ci si muove per il Lago di Garda. Oh, come si chiama lo sposo? Non ho capito. Come si chiama lo sposo? Come? A parte quello, come? Michael? Auguri Michael! Auguri! Ah, amico del Foglione, sì. Ecco, siamo in diretta, non possiamo dirlo, comunque sito. Loro sono gli amici del Foglione e lui è il Foglione. Bravo Foglione, auguri! Oppure condoglianze, che te devo dire?

Ci siamo ragazzi, pronti? Fuori con le voci, guardate di qua. Pronti? Siete di qua, anche lì in fondo, ragazzi, ci siete? Edolo, ok? Riprendete adesso, vi prego. Dobbiamo dire lago, profumo di lago. Fuori le voci, pronti?

0: Dov'è Mazzini? È lui? Signore, no, Andrea, gli ho detto, lui è la parte migliore di me.
1: Hai la maglietta bicolor, bravo.
0: Non solo io, guarda lui, guarda lui. Signore, è partita la Blue Guard Experience. Allora, sarà pochissimo vedere dello chef in azione. Signore, è partito il viaggio. Allora, Max, ti prego, dobbiamo andare davanti alla Giamaica, che

0: c'era una barca prima. Ragazzi, voi potete testimoniare, erano 9 ciondoli su una barca e stavano andando a caccia. Vi ricordate? A Dusano, meravigliose. Cosa?
1: Se, non è figo così, Ugo? Cioè, secondo me dovresti andare in giro sempre così, col cappellino da capitano, cioè, con la barba così. Fai cagare, però no, meglio il cappello, meglio il cappello. No, veramente, cioè. Guarda che... Achille! Achille! Chi te è morto?
0: Allora,

Lui è l'originale e io sono quello di Wish. Guardate. Signori, è la mia coppia bella lui, eh? È la mia coppia. Capitano. Massimo, poi posso guidare due secondi? Giusto per fare un video. No, dopo, devo fare solo per il video due secondi. Quando è possibile. Andrea, fammi il video, dai, che guido io. Fallo anche tu, Lori. Andrea, ora ce l'ho io la macchina. La macchina, ciao. Allora, signori, vi sembrerà strano, ma sto guidando io. Sto pilotando, ma è durissimo lo sterzo. Come sto?

e signori, ancora un paio di minuti, andiamo in pubblicità e dopo torniamo sempre qui in mezzo al lago di Garda. A tra poco.

Ci ha chiamato, ma senta, chiedono la signorina che è design interiore,

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Spot.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Più.
2: Studio Più in diretta da Lago di Garda.
3: Nuovamente in live Ugo Palmisano, Paro Mix, Andrea Catavolo, Achille Ferrari, Blue Garda Experience. Le immagini che stanno arrivando a casa vostra tramite l'app. Siamo davvero in mezzo al lago, su questo catamarano meraviglioso, in mezzo a tutti loro. Vi faccio sentire l'entusiasmo. Ah, pensavo fosse se stai parlando qualcuno. Facciamo sentire l'entusiasmo qui dal catamarano al mio 3. 1, 2, 3!
4: Guardia del

0: qua, eh no, non la girare, è qua, qui.
1: Finché i fiumi scorreranno,
0: vieni Achille,
1: l'erba crescerà, finché i pesci nuoteranno.
0: Facciamo un
1: e la gente danzerà, e la gente danzerà.
0: Ma no, questa è la TV, Andrea, se la TV.
1: E la gente
0: ci fermiamo. Ehi!

0: qualcuna in una maniera particolare, e allora approfittate della Blue Guard Experience. Magari vi dice di sì, o magari di no, o magari si getta nel lago.
1: Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel?
0: Oh, chi sta meglio sono loro quattro, guardali. Allora, è come in gita alle superiori. Vi ricordate che c'erano i posti mitici, i posti dei criminali dietro? Se li sono accaparrati loro, guarda. È l'equivalente del pullman, guardali. Si sono presi i posti migliori, guarda, bravi, bravi.

godere di un tramonto meraviglioso, andremo alla Giamaica, che è la punta lì a Sirmione. La sirena delle acque, la sirenetta delle acque. Signori, vi ricordo che questo è l'aperitivo e poi preparatevi, perché ve lo dico, ve lo dico. Mangiate il pezzo reformato, quale provola. Anymore. Allora, se non sbaglio, ragazzi, guardate la villa lì. Diamo un po' di informazioni utili, scusate. Allora, quella villa, ragazzi, la vedete la villa lì? Quella è Villa Ansaldi. È praticamente in proprietà di un austriaco. La villa quella lì è dove è stato girato il video di Tiziano Ferro Indietro, insieme a Kelly Rowland. La villa è quella lì, c'è l'eliporto. Lui arriva ogni venerdì a due elicotteri, è un austriaco che l'ha fitta per catering. Lì si è sposata anche la Gelmini.

Radio Studio Più, Paro Mix DJ, Ugo Palmisano, insieme ad Andrea Catavolo, Achille Ferrari, Massimo, Dimitri, Oriana, tutta la troupe, Blue Garda Experience, in mezzo al Lago di Garda.

Allora attenzione, Max vuole far sentire la nostra presenza, perché adesso passiamo dove ci sono le barchettine ormeggiate e facciamo sentire che siamo di Radio Studio Più. Quindi mi raccomando, con le voci, vi avviso io, adesso appena passiamo lì davanti.

ciao. Guardate la ricanza lì, guarda, guarda, solo due, guarda. C'avete la pila, vero? C'avete la pila? Alza la mano se hai la pila. C'ha la pila! Bravo! E si chiama anche grande la barca, bravo! Dagli sotto!

con lui. Bravo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzuoli. Ciao. C'è qualche straccio di donna in quella barca? Sì. Ah, non solo sono voi. Le solo le donne sulle mani. Adesso sono i maschi. Basta, è uno contro 18. È una mucchiata in quel gommone. Guardalo, ciao. Ciao caro. Il solitario. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ah beh, ah qui gira, qui gira. La barchetta in fibra di carbonio la gira, Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Mi sono imbattuto in una barca che c'è la bandiera liberiana. Ah, sì, sì.

0: siamo live in diretta su Radio Studio Più. In regia c'è Paromix, Ugo Palmisano nella Blue Guard Experience. Siamo in mezzo al lago di Garda live. Guardate pure le immagini che vi arrivano da casa, canale 117 del digitale terrestre. Intanto salutiamo gli amici qui, ciao ragazzi, buonasera, ciao, salutatemi a catena quelli sulla barca più grande, ciao.
1: Studio Più in diretta da Lago di Garda.

parte di Sirmione del Porto. E man mano, ecco, vabbè, quello è il castello, vabbè, lo conoscono tutti, chiaramente. Adesso costeggiando arriveremo fino alla Giamaica.

Allora, signori, adesso, a parte gli scherzi, guardate a sinistra, per favore, guardate i telefoni, guardate, ci sono le tartarughe marine. A sinistra, guardate a destra, c'è lo squalo nutrice. Davanti potete vedere invece le carpe lanciate da un cinese che le ha dimenticate nel lago. E poi sul tettuccio qui abbiamo il mitico varano di Montichiari, qua sopra, che fa il viaggio con noi.

0: Studio Più in diretta da Lago di Garda. This is the dance station.
1: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Eccoci, ancora buonasera a tutti, se vi siete appena sintonizzati. Ugo Palmisano, Paro Mix DJ, Andrea Catavolo, Achille Ferrari, qui in mezzo al lago di Garda, come potete vedere dalle immagini. Siamo con Blue Garda Experience e tra pochissimo parleremo proprio con Dimitri e Max. State con noi.

0: eccoci, ancora buon pomeriggio a tutti. Ugo Palmisano, Paro Mix DJ, Andrea Catavolo, Achille Ferrari. Siamo in mezzo al Lago di Garda, come potete vedere dalle immagini che vi stanno arrivando. E sono qua con il vero capitano. Io ce l'ho il cappello, ma il capitano è lui. E Max, vieni Dimitri. Sta intanto sta facendo il bartender. Allora parto con Massimo. Allora Massimo, Blue Guard Experience, ti devo fare davvero i miei complimenti, perché finché uno non lo prova sulla sua pelle dal vivo non può immaginare. Ecco, le immagini che vi stanno arrivando da casa non rendono comunque merito a quello che noi stiamo vivendo qui, grazie a Massimo e alla Blue Guard Experience. Massimo, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a voi di essere qui, noi siamo felici di questa esperienza e adesso abbiamo qualcosa che nel Lago di Garda mancava. Finalmente abbiamo avuto questa idea ed eccoci qua su questo splendido catamarano e pieno di persone che si stanno divertendo, spero.
0: No, no, c'è Oriana, vieni, facciamo salutare Oriana, vieni. Vieni Oriana, guarda in telecamera.
2: Ciao, saluto tutti quanti.
0: Poi abbiamo Lucia e che Massimo ha 62 figli, di che li presentiamo tutti. Ciao tesoro, vieni Giulia e la loro videomaker. Ciao tesoro, guarda lì la telecamera. Ok, allora Dimitri, vieni, due parole anche da te, un saluto. Eccolo qua, vabbè, Dimitri ormai è a pezzo, ormai è pratico.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie davvero per la giornata, ringraziamo Massimo per l'opportunità che ci ha dato, è una bellissima esperienza. Blue Garden Experience sarà una grandissima realtà sul Lago di Garda. Quest'anno, partiti un po' in ritardo, ma l'anno prossimo sarà sicuramente la bomba del lago e noi ci mettiamo tutta la nostra. Io c'entro un po' poco con Blue Garden Experience, ma
0: ci stanno salutando, lo potete vedere in diretta, ciao.
3: È davvero una marcia in più, quindi noi siamo contenti del progetto che stiamo portando avanti, grazie a Massimo, grazie a tutto quello che mette in campo lui, e siamo una squadra che ci piace e quindi va bene e grazie a tutti davvero. Grazie.
1: Anche a Mauro e a Cristian.
3: E soprattutto la realtà di Blue Garden Experience è anche Mauro Motta, che è il nostro chef, che è la persona più nascosta del mondo, nel senso che non si vuole far vedere, sentire, ma è una presenza importante e massiccia all'interno della barca, perché va avanti tutto anche grazie a lui.
0: Grazie. Andrea, vieni a dire due parole, vieni Andre, vieni a dire due paroline, Andre. Oh,
4: e la telecamera è qua, Achille, vieni Achille.
5: Allora, prima è passato un gabbiano e ha salutato Achille. L'ha salutato come l'avrebbe salutato lui. Esperienza meravigliosa. Però bello, tutto. Come va? Siamo felici. Poi io e Achille non abbiamo pagato niente, quindi siamo ancora più felici. No, bella esperienza, fatela perché è molto bello. Bravo Massimo.
0: Grazie Andrea, allora andiamo di musica ragazzi, aspettando poi il tramonto che lo vedremo praticamente in Giamaica. Andiamo Lori.
6: Studio Più in diretta da Lago di Garda.

0: un momento, se lo
1: stiamo ripartendo, Max? Tra un po'? Mi dici tu quando partiamo?
2: Date da mangiare ad Achille, ragazzi, che lo vedo sciupato.

0: comunque, chef, complimenti. Molto buono il couscous, molto buono. Ma che pasta è questa qua? Questa pasta è... scusi, chef! Chef, questa pasta che sembra la puta del trapano. È... atrofie!
1: Mi hai sputato sul microfono!

microfono che sa di couscous. E poi quando andrà totalmente giù, una figata pazzesca, e la vedremo in un punto, da un punto ancora più bello, ossia lì in punta.

Signorina, come brava a tirare sull'ancora, eh? E lo so che la figlia ha 18 figli, mi ha detto Max. Sono sotto in stiva. Quando servono, apre e ne viene fuori uno. Sono tutti là sotto, eh. Posto ancora su. Si riparte, ragazzi, direzione Giamaica.

detto che stai mangiando come un forsennato. No, lo hanno notato tutti, ma non lo sto dicendo io. Ma stanno, ma cioè, sei scandaloso.

parte. Glielo facciamo un applauso al nostro skipper capitano Max. A tutta, non so come si dice in termine marinaro, la ciurma.

Giamaica, ragazzi, se avevate portato il costume lì in bagno, chi vuole lo poteva fare, perché ci sono praticamente i lastroni di marmo che rendono l'acqua trasparente. Noi chiaramente non arriveremo là vicino perché non si può arrivare, saremo leggermente più a largo, però si vede tutto marmo, lastre di marmo bianco. Ecco perché la chiamano la Giamaica, perché sembra sabbia bianca.

acqua magica lì, eh.

Signori, stiamo, ecco, attraccando accanto alle boe, poi gireremo e arriveremo alla Giamaica, la vedremo dietro l'angolo lì. Adesso ci giriamo, seguiamo le boe e arriviamo. Salutate gli amici sul traghetto! Il traghetto di Solferino. Ma a Solferino c'è l'acqua? Ma che strano! Che strano!

lastre di marmo sono... Vabbè, ora ci avviciniamo, vedete dove c'è tutta la gente ancora? Che sta prendendo il sole, vedete le persone lì? Quelle sono le lastre di marmo bianco. Adesso ci arriviamo, dobbiamo fare il giro largo. Comunque quelle che vedete sono persone ancora lì a prendere il sole.

ci sono le signorine che ballano accanto a te, è un segnale? È un segnale. No, quelli sono uomini, Achille. Le donne sono a destra.

questa, come la chiamano quelli fighi, è la Golden Hour. La chiamano così, quelli VIP la chiamano la Golden Hour. A noi ci piace dirlo tramonto. E tra un po' lo vedremo andare dietro le montagne lì, occhio. Ma i fenicotteri sul lago di Garda, io magari li vedrei solo gonfiabili in un negozio.

bastardo. Ho mangiato due pezzi di formaggio io, questo si è mangiato tutto il menù, si è mangiato. Andiamo in pubblicità ragazzi e poi ritorniamo, sintonizzatevi sul 117 perché poi vedremo il tramonto in diretta da in mezzo al lago, live. A tra poco, state con noi, linea De Senzano.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Station. Radio Studio Q. Studio Q in diretta da Lago di Garda.

Achille, ti vedo bene, Achille, Achille, lanciati, lanciati. Bevi un po' di acqua magica. I wanna make your body mine. I wanna hold your body. Signori, siamo tornati. Blue Guard Experience con l'acqua magica. I wanna hold your body, girl. I wanna make your body mine. Love, sex, American Express. Love, sex, American Express. American Express. Allora ragazzi, vogliamo far finta di essere tutti pazzi? Alzate la mano a paletta tutti. Alzate la mano a paletta, Alberto, alza la mano a pala. Alberto, alza la mano a pala, tutti. Fatelo andare verso il pescatore. Guardalo, guardalo, guardalo. Guardali, guardali, guardali. Guardalo anche lui con la mano a pala, bravo. Con la mano, con la canna a paletta. Con la canna a paletta, bravo.

ragazzi, se intanto volete cominciare a fare la foto, così seguite il tramonto, guardate che figata. Nothing's gonna stop me from loving you, girl. And I just want you to know that I wanna hold your body tight. Guardate che meraviglia, signori, guarda, guarda. Il tramonto sul lago Lugarda. Lugarda Experience, guardate che figata.

Va all'attacco, Achille.

0: capelli gli innamorati che si fanno i selfie.
1: Oh, fate salire lui in piedi lì, vai, piedi lì. Senza bicchiere, senza cucchiaio, vai, vai. Facci vedere il cubista, vai. Vai, butta lì. Vai, vai. Senza camicia però, sfigato. Senza camicia, vai, vai. Vai. Tutte le donne sotto, vai, le donne sotto. Vai, puttana, levati tu, levati. Levati. Vogliamo solo le donne. I piedi. Vai, vai, donne attaccate, attaccate le caviglie, vai. Tenetelo. Vai, vai. Guarda che sfigato. I piedi. Riprendetelo. Non gli capiterà mai più. Ma chiama tutte le donne, vai.
0: Allora, anche quelle fidanzate, andate ragazzi, andate. Andate sotto di lui. Oh, non c'è una donna che... Ma non c'è una donna, non gli uomini, le donne. Pensa che le donne non ci vogliono manca na. Si avvicinano gli uomini. Donne, acchiappatelo, acchiappatelo. Toglietegli la camicia, toglietegli, no. Donne, donne,

0: Castella dall'Ostia, dai! Tu, dai! Ma è letto!
1: Che si può dire? Che schifo!
2: Oh, incredibile, ha preso quella più grossa e rincoglionito!

0: studio più in diretta da Lago di Garda.
1: Let's go!
2: Let's go.
3: The best music. The dance station. Radio studio Pew.

quanto il C. Achille. Allora, scegliete chi riprendere, per favore. Cioè, la moto c'è. Achille, spostati, che devono riprendere. Vai giù, Aki, che stanno riprendendo il tramonto.

Allora signori, occhio all'orologio, il nostro esperto meteo. Alle 20:36 il sole andrà dietro. L'applauso al tramonto.

vedere se queste immagini molto particolari, sì, non state sbarellando, siamo su un catamarano della Blue Garda Experience, siamo in mezzo al lago di Garda, come potete vedere dalle immagini che buon Lorenzo tramite la telecamera vi sta mostrando. Siamo nella Golden Hour con il tramonto, che adesso cercheremo anche di inquadrare, e tutti stanno facendo i video chiaramente, perché siamo nella Golden Hour. Esperienza partita alle 18 di questa sera, si concluderà alle ore 9. Dobbiamo ancora ringraziare chiaramente Massimo, Dimitri, Oriana e tutti i ragazzi della Blue Garden Experience. A fare l'esperienza anche Andrea Catavolo, Achille Ferrari e i nostri amici che sono con noi qui sul catamarano. E adesso per sognare Ibiza arriva Sandy Martin, giusto per stare in clima.

meravigliosi, guardateli. Guardate che belli. Signorine, tutto bene? Ma parlate italiano? Sì? Ok. No, non vi ho sentito parlare, era per quello. Ah, sicuro. Signorine, come va? Tutto bene? Allora, prima tu eri accovacciata e c'è stato un attimo di emozione per tutti. Sì, per tutti i maschietti c'è stato un attimo di emozione perché eri proprio. Eri proprio. Such a crazy man, like my friend from Wonderland. Lo so che lo vuoi, tieni.

primo boccone. Pronti? Oh!

0: dobbiamo far vedere il sushi. Prendi il sushi un attimo. Lo facciamo vedere. Mettilo a favore di camera, Dimitri. Frasi d'amore appassionate. Guarda, te ne accorgi pure tu dalla telecamera. Eccolo qua. Il sushi dello chef Mauro Motta. Uno l'abbiamo perso. Occhio che ora lo raccogliamo. Signori, pronti con l'applauso?
1: Vuole un istante mille baci, mille
0: applauso al sole e al tramonto, è andata.

avete la brochure, noi ci siamo divertiti oggi, ma mi raccomando, potete organizzare anche per una festa tra di voi, un compleanno particolare, un'uscita con degli amici, una festa di laurea, quello che volete, li contattate perché il servizio è personalizzabile. Non stavo scherzando prima, magari una coppia può anche prenderlo da solo, è una figata pazzesca, quindi pensateci, ditelo ai vostri amici, Blue Garda Experience, avete toccato con mano l'esperienza di oggi.

Eccolo qua, guardate la meraviglia dello chef. Eccolo qua, Mauro Motta.

vedete come si usano le bacchette, io non ci riesco. Tu non sei capace, vero? Si vede. La vecchia forchetta, bravo, guarda lei com'è brava. Eh beh, sì, sono già avanti loro.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più in diretta da Lago di Garda.
1: Occhio che vuole il pesce! Oh, Aki! Piano piano ti stai avvicinando però, eh! Hai capito il sushi? Con le vibrazioni gira! Tesoro, occhio, eh! Che fai? La vuoi imboccare? Prendi il sushi! Ma parlate, parlate, parlate!

occhio che vola, che vola il pesce, occhio. Giustamente lui lo protegge, se lo mangia, oh. Cioè ragazzi, è scandaloso.

ma siamo vicino al Coco Beach? No? Mi sono perso ora.

Allora, l'applauso forte gliel'hanno fatto davvero. Mauro, non ho detto che era buono, era sublime addirittura la signorina, ha detto, e bravo Mauro. Bravo Mauro Motta. E le signorine sono piuttosto cattivelle nel giudizio del cibo, quindi fidati della signorina, e si vede che va a mangiare sushi lei, quindi lei, il suo giudizio è fondamentale. Achille, hai gradito? Sono 182 euro, Achille. non scendi dalla barca se non passi da Massimo. Dov'è il boss? Achille, tira fuori la carta, vai. Tira fuori. No, we won't fade into darkness. Nothing to fear. Non hai la scusa che non prende perché c'è il satellite. Striscia, striscia, Achille, striscia.

0: ragazzi, ridiamo la linea di Sezzano, lo facciamo con un urletto. Intanto facciamo un applauso. Allora, ne parlavamo prima, sono volate queste tre ore, ragazzi, è vero? Facciamo un applauso a Massimo, Dimitri, Oriana, a tutti i ragazzi, a tutta la ciurma, a tutti voi che siete venuti oggi, Andrea Catavolo, Achille Ferrari, Paromix DJ e da Ugo Palmisano è tutto, grazie ragazzi. Linea di Sezzano del Garda, grazie a tutti.
1: È Studio Più. Studio Più in diretta da Lago di Garda.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

el amor.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord non mancheranno spazi assolati, ma tra il tardo pomeriggio e la serata si segnala l'arrivo di fenomeni anche a carattere di temporale su Alpi e Prealpi. Al centro Italia situazione tranquilla se non la possibilità di qualche goccia di pioggia in Appennino. Sole protagonista al sud e sulle isole, eccetto in Sicilia, nelle zone interne, nelle ore pomeridiane quando si segnala qualche fenomeno. Clima molto mite al primo mattino, minime tropicali, specie nei grandi centri urbani. Valori elevati nelle ore pomeridiane, specie al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Ciao, ciao, ciao, Italy! Welcome to the Love House. My name is Georgie Porgy and we are live and direct from hot, hot, hot Chicago. 111 degrees, as I know it's very hot in Italy. I hope you are somewhere keeping cool, maybe in the water, at the beach, somewhere in front of a fan. I hope you're being cool and staying safe. I am sending you all a lot of love. We are live and direct, and we are live and direct every single week from Chicago, Radio Studio Pew, the Italian dance station. I have a wonderful show for you today. Incredible music, new music from Ru J, Jules Vic, Off Plan, and so many more people. We have an amazing show. Are you ready to have a good time? Text your friend, call them, tell them Georgie is live, live, live. The Love House is live on Radio Studio Pew, the Italian dance station. I love you. Let's go, let's go, let's go.

chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clara Audalua.

Freschino, come si sta bene in questi giorni? No, ho sentito qualcuno che mi ha mandato a... No, dicevo, si sta bene all'interno del nostro studio, aria condizionata, vero Caresana? Buongiorno a tutti, inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, sabato 8/8/2026. Salutiamo tutti coloro che stanno soffrendo anche in spiaggia, perché da quanto mi riportano anche in spiaggia fa particolarmente caldo. Inizia una nuova puntata di questo programma che per un'ora vi farà ascoltare quelle canzoni dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni. Il programma di oggi inizia con una canzone del 1997 e di YOMC.

viaggione, ecco, l'ho già detto altre volte che dischi di questa tipologia non possono mai mancare in macchina per i miei viaggi nottambuli, per i miei viaggi notturni. YOMC non è stato un grande successo, ma immagino che coloro che mi seguivano in passato alla radio l'hanno riascoltato con immenso piacere. Io lo definirei una chicca, il disco che ha aperto la puntata di quest'oggi, nella quale ci sarà da leccarsi le orecchie se amate la musica dance. Anno 2001, disco di Sono e Kid Control.

sono molti coloro che sono già in vacanza, ma sono molti anche coloro che partiranno, visto e considerato che la prossima sarà la settimana di Ferragosto. A Milano deserto totale, già lo prevedo. E quindi un saluto a tutti coloro che in questo momento si trovano in viaggio. Mi auguro non bloccati nel traffico, non bloccati sulle autostrade italiane. Nel 2015, al numero 8 della Less Than Chart dell'anno, c'era questa canzone di Alesso. I saw stars on the pavement. Si intitola Cool.

magari suonare dischi un po' più soft, più houseggianti, però non mi esimo dal suonare anche quei dischi che adoravo negli anni 90, magari un po' più transeggianti, magari un po' più progressive, tipo questo che era di Lady Tom, intitolato It's a Dream, e che risaliva esattamente al 1999. Qualcuno si è chiesto, anzi perlomeno mi ha scritto: Marco, ma ci sarai anche la prossima settimana? Ma certo, ma qui si lavora anche il giorno di Ferragosto, e siamo in molti a lavorare il giorno di Ferragosto, quindi un saluto anche a tutte queste categorie, baristi, forze dell'ordine, camerieri, eccetera, eccetera. C'è il disco di G-Scard, è Power of the Night.

Carasana, ma secondo te questo è più un disco da radio o da pista? Secondo me tutte e due, visto e considerato che l'ho sempre messo alla radio, visto e considerato che l'ho sempre messo anche durante le serate. A tal proposito, martedì prossimo, chissà, magari se siete dalle parti di Loano, in Liguria, potremmo anche incontrarci. Infatti io avrò una serata in piazza proprio nella bellissima città ligure di Loano. Prossimi tre minuti con un disco del 1994 di una signora o signorina, Silvia Coleman, questa è All Right.

0: tanti sono i dischi dance che realizzò Silvia Coleman. Fra i tanti, questo è quello che ricordo con maggior piacere. Era del 1994, era intitolato Right, in questa puntata di Ravelli Go di sabato 8/8/2026. Siamo arrivati alla reclam, come dicevo una volta e come mi andava di dire oggi. Voi rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station.

venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

Stavo pensando che passano gli anni, ma questo disco rimane sempre di moda. Addirittura qualche anno fa fu utilizzato come base musicale di un noto spot pubblicitario. Adesso non ricordo i particolari, però ricordo che ogni qualvolta partiva questo spot alla televisione, io tac, ero già lì pronto con il ditino sul telecomando per alzare il volume. Grande disco quello di Skipper, intitolato Struggle for Pleasure, era il 1996, riprende la puntata di quest'oggi di Ravelli Go 88 2026. Buone vacanze a tutti voi e mi raccomando, estate con noi.

Adesso mi stavo chiedendo, ma dai dischi che suono si capisce che è estate? Vabbè, poi di questo disco adoravo la versione originale di Madonna. Bella anche questa di Lucrezia, era Live to Tell.

0: Lady Violet in arte all'anagrafe Francesca Messina. Negli anni 90, anzi alla fine degli anni 90, realizzò parecchie canzoni interessanti. Oggi ho scelto questa del 1999, forse anche la più famosa, la più popolare, era Inside to Outside. Tra l'altro, parlando di Lady Violet, mi viene sempre in mente il suo produttore Pippo Landro, che quando usciva un disco di Lady Violet, c'ho una bomba Mark, c'ho una bomba tra le mani, e gli dicevo, ce l'ho tra le orecchie una bomba. Vabbè, bei ricordi. In arrivo per i prossimi tre minuti c'è una bellissima canzone di Tiesto, si chiama The Business.
1: Let's get down to business.

Allora, diciamo che di tanto in tanto sui social mi scrivono ascoltatori giovanissimi che hanno 20-25 anni e che queste canzoni le conoscono grazie al fratello maggiore che mi ascoltava alla radio ai tempi. Ogni tanto c'è qualcuno che dice: ma perché non torna più questa musica di 30 anni fa? Piacerebbe tanto anche a me. Poco fa era Paradise di Simon J qui su Radio Studio Più, ora Digital Boy.

Ma questo è un classicone o sbaglio? Cara Sana, la pensi come me? Vabbè, un classicone della musica dance degli anni 90, Einstein Dr. DJ, Automatic Sex, che risaliva al 1994, quando ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa puntata di sabato 8 agosto 2025. Lo dico per chi di tanto in tanto me lo chiedesse sui social: sì, ci saremo anche sabato prossimo, anche se sarà a Ferragosto. Ora un disco molto fighetto, anno 2001, The Superman Lovers.

che quando suoni un disco così vai sicuro che puoi accontentare l'80% del pubblico femminile all'ascolto. Una canzone che piaceva tanto alle Huawei anni fa, The Superman Lovers con Starlight, era esattamente il 2001. Oh, c'è l'ultimo disco della puntata di quest'oggi, ed è 2000 di Four Factory, Give Me More.

Ricordo ai tempi quando suonai per la prima volta questa canzone, molti erano convinti che fosse una nuova canzone di Prezioso, invece non è stato così. Dei ragazzi si chiamavano Four Factory, canzone intitolata Give Me More, che ai tempi, sto parlando di 26 anni fa, era il 2000, ai tempi suonavo veramente tanto, perché questo sound insomma rientrava un po' in quel sound che preferivo. Era l'ultimo disco di questa puntata, 8 agosto, grazie a tutti voi, vi auguro una buona estate ovunque voi siate, al mare, in montagna, al lago, in pianura. Grazie al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico, sono Marco Ravelli, vi auguro un buon weekend, ci sentiamo qui tra 7 giorni, ciao!

0: baby.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

0: qualche goccia di pioggia in Appennino, sole protagonista al sud e sulle isole, eccetto in Sicilia, nelle zone interne, nelle ore pomeridiane quando si segnala qualche fenomeno. Clima molto mite al primo mattino, minime tropicali, specie nei grandi centri urbani, valori elevati nelle ore pomeridiane, specie al centro-sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevimeteo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

questo è Disco Fenomena. Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Danny.
1: Disco Fenomena.

0: DJ Dammy, Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Spotty. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: donna. Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
2: Studio Più Dance Station.
1: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Phenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dammy.
2: Disco Phenomena on Radio Studio Più.

0: questo è Disco Phenomena.
1: This is Disco Phenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Phenomena.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dammy.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Studio Più Dance Station. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Questa è Studio Più, la Dance Station.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.